0: Radio Verona.
1: Rata la molta, baby. Uva, uva. Si,

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: Club.
1: The Dance Club su Radio Verona. Dance Club.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma del posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane, capito?

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: E già sabes, è filosofo.

0: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, per chi è in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano però riposo. Bilancia. In ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione. Il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona.

tempo che ti osservo ormai. Sono troppi anni e poche ore, giornate senza sole, senza lei, dove non sboccia neanche un fiore, una canzone.

0: passerai, ma non è facile senza di te.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: devi fare.
1: Ti prego, fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro, non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego, fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro, non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Radio Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Forza Verona!
13: Se perde Verona sto proprio male.
14: Forza Verona!
15: Forza Verona!
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
12: Volemmo che bene al Verona!
19: In collaborazione con
20: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Bukeshek e Tiago Avila, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il tennis. Bene Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia. Dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Alcaraz, l'azzurro riparte dal netto successo contro Sebastian Hofner. A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Out invece Jasmine Paolini. Per il calcio, nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà infatti la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si è chiuso con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Radio Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona. Da oltre 40 anni, Apprent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Radio Verona Flashback.
5: Radio

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, per chi è in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano però riposo. Bilancia. In ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione. Il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario. Al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno. Sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario. Darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
7: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
12: In collaborazione con
13: distributori di benzina al risparmio.
14: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
15: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, buona domenica. Vladimir Putin spiazza tutti annunciando che il conflitto in Ucraina sta per finire e che è pronto per negoziare con l'UE. L'annuncio arriva al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Gli Stati Uniti attendono la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto. Espulsi intanto i due attivisti della Sumud flottiglia, arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana. Antivirus, sta per finire l'odissea della nave focolaio con lo sbarco a Tenerife. Intanto l'allarme arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi morta a Johannesburg a causa del virus. Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. La donna in gravi condizioni. Debutto senza difficoltà per Sinner, che supera l'austriaco Hofner agli internazionali di Roma. L'azzurro tornerà in campo lunedì contro Popirin. Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, fuori Paolini. Per il calcio la Juventus vince a Lecce 1-0 e si avvicina all'obiettivo Champions, decisivo il gol di Vlahovic dopo appena 12 secondi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compilation 90.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Complimenti! Auto nuova?
9: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: tu, yeah, yeah, yeah. Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accademia Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro

0: modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato, siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, la nave Ondius è arrivata oggi alle Canarie, i passeggeri sbarcheranno a gruppi e si hanno subito trasferiti all'aeroporto di Tenerife per l'evacuazione. L'OMS intanto rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma l'allarme arriva in Italia. Gli Stati Uniti attendono la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace. Si negozia un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto. Espulsi intanto i due attivisti della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana. Vladimir Putin spiazza tutti annunciando che il conflitto in Ucraina sta per finire e che è pronto per negoziare con l'UE. L'annuncio arriva al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Lo sport, dopo la vittoria di Sinner e il passaggio del turno di Cobolli, Bellucci e Pellegrino, al Foro Italico inizia il turno terzo del tabellone maschile con Musetti che sfida Serundolo, mentre Darderi se la vede con Tommy Paul. Per Arnaldi c'è il giovane spagnolo Jodar nel femminile super match per Cocciaretto contro Swiatek. Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma che si celebra oggi, preferiti da quasi un italiano su due. A seguire si collocano i dolci e quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti. È tutto, a più tardi.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Verona.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
16: In collaborazione con
17: distributori di benzina al risparmio.
18: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
19: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3.
20: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Sono le 10:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
4: Buona domenica e ben trovati con Nadia De Nicolò. Ora su Radio Verona va in onda un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana, più trasmesse, più acquistate e più cliccate online nell'ultima settimana. Iniziamo subito posizione numero 20, Irama, tutto tranne questo.
3: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: stabile in 19ª posizione, ultimo Acquario, mentre in posizione numero 18 resiste Geolier, canzone d'amore.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 17.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Marco Masini ha lanciato Perfetto Imperfetto, il suo 13° album.

0: Italia, posizione numero 16.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 15. Aia!

0: possibile tormentone dell'estate, uno dei tormentoni dell'estate. La testa gira, prende palma Anitta e Mischilla insieme in 15ª posizione della nostra chart nazionale domenicale, che torna tra pochissimo per scoprire le posizioni più alte, quelle più ambite.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
12: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2020. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
14: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
15: Chiama 045 561 500.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
18: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
19: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio, Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12:30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
20: In collaborazione con
21: distributori di benzina al risparmio.
22: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecno Contact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
23: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
1: Ancora ben trovati, questa è Radio Verona, insieme con la Top Italia, 14ª posizione, Arisa, Magica Favola.
0: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 14.

0: conferma numero 13 in Top Italia, Vacci Piano. E in dodicesima resiste il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Salda Vinci, per sempre sì.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La nave da crociera Ondius è colpita da un focolaio di antivirus arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano d'evacuazione, mentre sull'isola c'è anche il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che ribadisce questa situazione non è comparabile a quella del Covid. La Russia non si oppone a colloqui di pace con l'Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin, spiazzando un po' tutta l'opinione pubblica. I colloqui per porre fine alla guerra potrebbero tenersi in un paese terzo e il primo ministro slovacco Fico apre a questa possibilità. Alcuni militanti hanno fatto esplodere oggi un'autobomba nel nord-ovest del Pakistan, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Un attentatore suicida ha lanciato un veicolo carico ed esplosivo contro un posto di blocco della polizia, fanno sapere le autorità locali. A Palermo si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni trovato senza vita dentro una Smart. L'uomo avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri. Il calcio, battendo il Lecce al Via del Mare, la Juventus fa un passo avanti per la qualificazione in Champions, vince anche l'Inter, neocampione d'Italia, battuta la Lazio 3-0 all'Olimpico, oggi il lunch match Verona-Como. È tutto, a più tardi.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Radio Verona.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
10: La domenica di Radio Verona suona di classifica con la Top Italia, la classifica nazionale, le 20 canzoni più acquistate, più cliccate, più trasmesse in tutta la nostra penisola negli ultimi 7 giorni. Posizione numero 11, Ermal Meta, DeLorean.
0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 11.

0: Minacci, stupida sfortuna, decima posizione in Top Italia e nona scende Tiziano Ferro, accompagnato mano nella mano con Giorgia Superstar.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 9.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, ottava posizione di questo grandissimo artista in classifica, grande riconferma. Sale invece Blanco accompagnato da Elisa, ricordi numero 7.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Non mi sei imbucato la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Sono le 10 e 58 minuti.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
12: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
13: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
14: Top Italia,
13: Radio Verona Top Italia, posizione numero 6.
15: Quando

0: Lisa, canzone estiva. Quinta posizione per LDA, H7, Poesie clandestine. The Colors in quarta posizione, appena ascoltati con il nuovissimo singolo di grande successo Rolling Stones. Numero 3, riconferma Dito nella piaga, che fastidio.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 3.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: piaci tanto, numero 2 anche questa settimana in classifica, classifica domenicale di Radio Verona, che torna anche la prossima domenica con me, che sono Nadia De Nicolò. Se lo volete, noi ci sentiamo domani mattina come ogni mattina dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia qui su Radio Verona. Arriviamo alla posizione numero 1, grandissima riconferma, nessuno riesce a prendere il suo posto. Samurai J, Ossessione.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 1.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
9: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Cominciato da poco lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova a Tenerife. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'allarme intanto è arrivato in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano su un volo per Roma. Gli Stati Uniti attendono ancora la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace. Si negozia su un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto. Espulsi intanto i 2 attivisti della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana. Delitto di Garlasco, con l'indagine che colloca Andrea Sempio sul luogo del delitto di Chiara Poggi, per Alberto Stasi si è aperto lo scenario di una possibile revisione del processo. Intanto gli avvocati di Sempio hanno iniziato a studiare gli atti e ci vorranno diversi giorni prima di decidere se chiedere o meno l'interrogatorio ai PM. Essere mamma è il dono più grande, lo scrive la Premier Meloni sui social in occasione della festa della mamma. Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme per tutto quello che fate, conclude la Premier. La MotoGP va in archivio col miglior tempo di Jorge Martin nel warm-up del Gran Premio di Francia. La breve sessione mattutina rischia però di rivelarsi inutile nel caso in cui dovesse concretizzarsi il forte rischio pioggia indicato dai meteorologi in vista della gara. È tutto, a più tardi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Radio Verona.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
4: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
3: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
5: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
3: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: presentato da...
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
0: Vi presenta... Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio, buona domenica a voi tutti. Mezz'ora a Verona Como, per quanto valga per l'Hellas poco, niente. La partita terz'ultima fatica, si fa per dire, prima della fine del campionato, prima di cominciare davvero a pensare alla prossima Serie B, una Serie B che ha dato i suoi verdetti venerdì sera con le ultime partite, con la seconda promossa, il Frosinone, con il Palermo e il Monza favoritissime per giocare la finale, con il play-out fra il Bari ed il Sudtirol, con la retrocessione diretta del Pescara, della Reggiana, dello Spezia, che fino all'altro ieri era in Serie A a giocare uno spareggio che ricorderete tutti proprio contro l'Hellas. Buongiorno dal Brasile, mi spiace molto per la retrocessione del Verona, grazie per averci trasmesso tutte le partite, sono abbiamo ancora finito però nel nostro amico da San Paolo, Atair Soares. 335 60 11 610, i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le chiamate in diretta. La festa anche dei tifosi, cominciata alle 9.30, comunicato da parte di Hellas Army, la nostra festa non deve finire, sono tutti quanti a dire, ci eravamo accorti già all'inizio campionato che così sarebbe andato, bisognava accorgersene prima, non a inizio campionato. Inizio campionato era già troppo tardi, ammesso e non concesso che qualcosa potesse servire, capire in anticipo quelli che erano i piani o i non piani di Presidio Investor. Dallo stadio Fabri che ci saluta con un omaggio a quello che è il monumento ai caduti, a chi ha tifato Verona, che adesso non c'è più, a chi tifa Verona dalla Sugus, il bel messaggio da parte di Fabri, ciao dallo stadio. Insomma, ci siete un po' tutti, oltre 20.000 al Bentegodi, più di 1.000 tifosi del Como, un Como che deve vincere per provare ancora a credere nel quarto posto, Como che ha un valore assoluto di altro livello rispetto a quelli che sono i parametri naturalmente del Verona, rispetto a quello che è il piccolo Verona di questa stagione, un Verona costruito male, un Verona allenato evidentemente non in linea con quelli che sono i parametri della Serie A. I numeri poi fanno tornare tutto, perché 20 punti vuol dire che è una squadra da 20 punti, 21 sconfitte vuol dire 21 sconfitte, quindi c'è poco da dire, insomma, per quanto si possa sindacare, per quanto si possa discutere, per quanto si possa argomentare destra a sinistra, insomma, quello che è ormai il passatempo di tutti, in cui tutti quanti possono e devono giustamente dirla tutta, poi magari c'è modo e modo, e soprattutto c'è peso specifico e peso specifico. Montipò, Nelson, Edmondson, Valentini, Belgali, Fresiak, Pak, Proga, Giardini, Bernede, Suslov, Bawi, questo è il Verona 3-5-2, poi 3-4-1-1, 3-4 3-5-1-1, 3-4-2-1, insomma, fate un po' voi. Per Illi, Toniolo, Lovric, Sar, Bradaric, Lirola, Solseager, Arrui, Isaac, Cham, Ayashi, Almuslati, Vermesan e De Battisti. C'è anche la convocazione di De Battisti, che non ha giocato venerdì nella partita della primavera, persa 4-2 in casa dell'Inter. Fra l'altro, messaggio della settimana, quello di un tifoso che ha detto: ero a Milano per lavoro, mi sono fermato a vedere la partita della primavera, quando si dice la passione. Butez, Como 4-2-3-1 scritto, Voivoda, Diego, Carlos, Kempf e Valle, D'Acuña e Perrone davanti alla difesa, Diao, Paz e Rodriguez alle spalle di Duvicas. Questo il Como con Tornquist, con Vigorito, Cavallina, Goldaniga, Checheré, Morata, Sergi Roberto, Lado, Moreno, Kun, Baturina, Smolcic, Van der Brept per il Como. Il Como di Fabregas, il Como a 62 punti in classifica. Ieri salita la Juventus per aver vinto 1-0 in casa del Lecce. Oggi vedremo Milan-Atalanta, accattivante la lotta Champions con la Roma, casa del Parma. Tanti auguri a tutte le mamme, naturalmente, a chi ci sta ascoltando, a chi no, a chi sta andando verso lo stadio, a chi ci ascolterà semplicemente attraverso la radio, naturalmente anche a Nadia De Nicolò in regia. Un abbraccio, anche un bacio a Nadia. Ciao Ale, occhio che Presidio Boys potrebbero non essere in grado di comprendere il sacrosanto sarcasmo della festa. Forza Davide. Da parte di Francesco, l'incoraggiamento nei confronti di Davide, perché insomma poi è dura raccontare certe partite, oppure è anche molto facile in questo senso, basta semplicemente tagliarla, come si suol dire, nel modo giusto. Io non credo che Presidio non abbia capito la gravità della situazione. Ieri anche le parole di Zanzi alla bella, lodevole cena per beneficenza da parte del Verona. Zanzi che ha parlato chiaramente di quelli che sono progetti concreti che vuole Presidio regalare alla città. Fra i progetti concreti però c'è anche quello sportivo, e quello sportivo, al di là della beneficenza, al di là di una Hellas Foundation che è molto attiva veramente sul territorio, era prima con Setti, molto sensibile a queste tematiche. C'era anche c'era tanta gente ieri, no? Alla cena, una cena in un posto bellissimo come Castel San Pietro, a dominare la città, a forse rendersi conto Presidio di quanto importante sia Verona e quanto anche giustamente pretenziosa debba essere Verona per quello che è la beneficenza, giustamente, ma per quello che è soprattutto lo sport, per quello che è il tessuto della città, per quello che è tutto il resto, perché altrimenti poi diventa tutto quanto minimizzato, insomma diventa tutto quanto così secondario. E soprattutto la matrice sportiva deve essere preponderante, perché poi quella muove tutto, no? Da Castel San Pietro si vede tutta Verona, ed è proprio questa città che l'Hellas vuole continuare a restituire qualcosa attraverso progetti concreti, iniziative che possono avere un impatto reale sul territorio. Così Italo Zanzi proprio alla cena, insomma immagine della cena. Proprio andiamo da Davide Cailotto, al nostro Davide Cailotto, c'era anche il vescovo Monsignor Domenico Pompili, tante autorità. Davide Cailotto intanto dal Bentegodi per il pre Verona Como.
6: La curva sud annunciata con l'ennesimo comunicato. Sì, io rimango sempre un po' così, una volta si contestava, adesso sì. Sembrano quasi una società, cioè c'è un comunicato ogni tot, non lo so, sono cambiati i tempi comunque.
7: Vero.
6: C'è stata questa festicciola, c'è stato un momento importante, sono andati dove c'è, diciamo, il monumento, tra virgolette, ai caduti, inteso come tifosi, il memoriale, no?
7: Giusto,
6: dei
7: giusto,
6: tifosi
7: giusto.
6: Che non ci sono più, e quindi lì è stato un momento sicuramente toccante. E poi la festa si è trasferita nei bar più che altro. Con la pioggia non è che sia l'ideale inzupparsi completamente. Festeggiano perché goliardicamente devono sdrammatizzare, non c'è una mazza da festeggiare perché stiamo chiudendo il campionato della storia del Verona in Serie A nell'era dei tre punti, quindi io non festeggerei proprio niente. Tra l'altro, come avete giustamente sottolineato, in quel comunicato, al di là dei soliti attacchi a Presidio, che ormai anche il primo che passa per strada attacca a Presidio, è come sparare sulla Croce Rossa, c'è anche un riferimento a Sogliano.
7: Sì,
6: e questo, sì, magari poi ne parlerete con Gibellini in studio, ci porta a un argomento che è quello della permanenza di Sogliano. Vi abbiamo raccontato che a Sogliano è stato proposto un prolungamento fino al 2029, che ha dato un sì in linea di massima l'altra settimana, perché chiedevano entro certi tempi di avere la disponibilità, perché comunque si devono preparare per la Serie B. Però occhio al giro di poltrone che si sta avviando con un nostro amico, insomma un

D'anni, da almeno un paio d'anni, perché poi l'Atalanta ha sempre guardato verso Sogliano, sono state fatte tante operazioni con l'Atalanta, insomma l'Atalanta capisce quello che è il valore di un direttore sportivo che sa prendere a poco e vendere a tanto. L'Atalanta è abituata a Sartori e quindi non c'era di meglio e non c'è di meglio che Sartori. Da lì il pensiero facile verso Sogliano. Viene da dire che forse Sogliano è più da Atalanta che da grande squadra, sarà parlato molto della Roma, molto della Lazio, fermo restando che qualsiasi poltrona si muova, al di là di quello che è questo giro evidente, no? Che sta per innescarsi fra direttori sportivi, Sogliano ci finisce dentro un po' di default. Perché? Perché è bravo, perché comunque sa fare il suo mestiere, perché comunque ha le coordinate giuste per far quelle plusvalenze che fondamentalmente tutti fanno, quelle che ha fatto l'Atalanta con Sartori, quelli che bene o male anche da un livello diverso tutti devono provare a fare, la stessa Lazio, così come la Roma, anche quindi squadre di primo livello devono ragionare così, anche se con matrici, con coordinate, no? Con cifre assolutamente diverse, con un valore dei giocatori assolutamente differente. Quindi aspettiamo, Sogliano ci sta pensando, c'è questo programma di presidio, questo contratto da estendere fino al 2029. Poi voi direte sì, ma Sogliano non ha fatto bene, chi ci mette dal posto di Sogliano? Perché poi non dico che presidio si sentirebbe persa senza Sogliano, però è un riferimento, non ci dimentichiamo che Zanzi ha definito Sogliano il miglior direttore sportivo del mondo, avrà esagerato, certamente sì. Però questo fa capire quanto presidio sia legata a Sogliano, e Sogliano legato a Verona, un po' meno presidio, quindi bastate capire quanto la leva e fra virgolette il legame di Sogliano con Verona sia preponderante rispetto a quello che inevitabilmente è la voglia di presidio di tenersi Sogliano. Questo è, quindi, con l'evoluzione in corso, quindi con tutto quello che è naturalmente un ulteriore nodo per presidio, che probabilmente poteva aspettarsi uno scenario del genere, perché se non dai nulla ricevi nulla, e al calcio qualcosa devi dare, l'abbiamo detto tante volte. Presidio si è presentata a mani nude, si è presentata forte di quello che era in teoria una sua base da così ampliare attraverso il rapporto con le aziende, bussando alle porte delle aziende prima di prendere il pacchetto del Verona, quindi facendo anche dei passi sensibili verso il territorio, non ricevendo grandi risposte, come era credo anche presumibile, come era anche logico aspettarsi. Invece presidio ha basato molto su questo rapporto col territorio, un rapporto che magari sboccerà, un rapporto che magari è nato, ma senza quelle basi, senza quella forza che presidio inevitabilmente si aspettava, altrimenti non ci si può immaginare un fondo così piccolo che potesse prendere una società di un certo tipo come il Verona, o comunque una società che necessita di investimenti, senza quelle basi che probabilmente presidio presupponeva di avere o sottintendeva di avere, senza neanche fare troppo sforzo. Invece quella base non ce l'ha avuta. Non è così difficile, francamente non è così complicato. Poi si possono usare tutti i paroloni che volete, si può dire tutto quello che volete, però è questo, l'asset under management di presidio sotto il miliardo di euro è qualcosa che non è un fondo fondamentalmente. Poi fa anche sorridere, devo dire, no? Perché noi l'avevamo detto appena presidio è arrivata, prima ancora del mercato di gennaio. Il mercato di gennaio di due anni fa non ha fatto altro che avvalorare quella che era la nostra convinzione, ma determinata semplicemente dai numeri, dai fatti della storia giovane di presidio e così dalle pareti alquanto leggere di presidio. Ha fatto un po' sorridere quando il Verona vinceva e diventava un fondo medio, non piccolo ma medio piccolo, perdeva, tornava ad essere un fondo piccolo. Il fondo è sempre quello, non è che se vinci la partita il fondo è medio piccolo, se vinci tre partite il fondo comincia a essere medio grande, e se così perdi la partita torna ad essere piccolo. Non è un giocatore che giudichi da partita in partita, non è un allenatore che dovresti giudicare meno di partita in partita, ma che puoi giudicare sì di partita in partita. Però veramente è stato quasi comico leggere e sentire che il fondo all'improvviso diventava medio piccolo
e non solo piccolo, perché se l'ha vinta una partita con l'Atalanta o se l'ha vinta una partita con la Fiorentina. Si è sfiorato anche il comico, devo dire, nel capire quello che è esattamente presente.

0: presidio, bisognava arrivarci a determinare la forza di presidio, insomma fare un po' uno sforzo senza dover dire arrivano gli americani, non c'è più Setti, quindi siamo tutti contenti. E quindi questo è adesso, francamente, di sorprese ce ne sono poche rispetto a quello che è stato il fatturato del Verona, il fatturato sportivo. Insomma, per un cambio di proprietà probabilmente bisogna sforzarsi un po' di più a capire in anticipo, non dirlo dopo. Oppure, come ha detto anche Ella Sarmi, ma legittimamente, insomma, Ella Sarmi non fa questo lavoro, e quindi quello di dire sì, ma all'inizio del campionato ho già capito quello che sarebbe stato. Comunque la palla è rotonda. Domenica scorsa abbiamo visto una settimana a deridere i tifosi bianconeri, e comunque una piccola soddisfazione sempre a forza della Simone da Collegno, con la pioggia, con i colori giallo-blu, però con un cuoricino blu, con un cuoricino giallo. Poi è chiaro, insomma, ormai è tutto così, no? Il cotto è mangiato, ormai vince quello, no? Fai una bella partita e vali 10 milioni, ne fai una brutta e non vale più niente, non ti chiama più nessuno, ed è così anche adesso, no? Si deve discutere di tutto, di tutti, mancherà soltanto, arriverà il giorno in cui si discuterà azione per azione, fallo laterale per fallo laterale, credo di no, in un calcio in cui il tifoso è sempre meno tifoso, è sempre più cliente, e poi vedremo, insomma. Simone da Collegno a Torino dice, con la pioggia, a vedere la partita, non so qual è la storia di Simone, spero anche in uno scatto d'orgoglio stasera, sempre forza Ella. Questo è Simone da Collegno, insomma, ci scrive periodicamente, insomma, provincia di Torino, c'è Gianluca da Bologna, non so se c'è Gianluca da Bologna alla partita dell'Hellas, però insomma sono belle anche queste luci che si accendono nella nostra finestra con tutti i continenti. A proposito, apro le convocazioni estere, anche se sono sempre state aperte, Francesco del Lussemburgo ci ha già scritto, è un orario che penalizza le Americhe, un po' meno chi è dall'altra parte del mondo, vedremo chi ci manda un sms, sono sicuro che ci state ascoltando tutti, anche perché le nostre lucine accese sono tante in tutti veramente i continenti, in ogni angolo del mondo, non vi dico l'Europa, sembra un tutt'uno con Verona, però bello così, perché poi anche in silenzio, no, si può soffrire, si può amare una squadra anche che ha fatto solo 20 punti rispetto a quello che è stato veramente il lavoro di una proprietà che ci ha capito poco, che non ha tarato l'investimento a quelli che erano i veri obiettivi, a quella che era la soglia minima di investimento per poter comunque restare in Serie A. Poi direte sì, ma Suslov, sì, ma si è fatto male Serdar, sì ma però sono 20 punti e 21 sconfitte in 35 partite, siamo ai limiti dell'inaccettabile, per quanto poi si possa accettare tutto e si debba accettare tutto, perché poi sappiamo bene quanto il Verona sia una passione, sia un amore, sia una fede, e tanti di quelli che sono arrivati alle 9:30 a festeggiare fra virgolette la retrocessione, insomma, come diceva Davide, poi chiudersi nei bar perché piove, quindi non è che si possa far festa all'aperto. Tutto questo fa capire, no, quello che sia il grande patrimonio che Verona abbia nei confronti della sua gente, e tutto quello che è il patrimonio che il tifoso del Verona è riuscito ad accumulare e a dispensare anche, no, nel tempo, attraverso trasferte, attraverso gioie, attraverso dolori, attraverso i gol di Zetolaev a Busto Arsizio, attraverso il colpo di testa di Morante con la Pro Patria, attraverso delle stagioni disastrose, delle stagioni anche programmate per essere disastrose, come fu quella della retrocessione di Pechia, quando Fusco vendette a tanto e comprò a poco, ma quando riuscì a risollevare i conti della società, quei conti che sono stati sempre più traballanti, quei conti che si sono un po' sistemati, ma quei conti che potrebbero non impedire, potrebbero anche costringere presidio, con tutto il beneficio del dubbio, con tutto la positività che si possa guardare, per cui si possa guardare verso presidio, e quindi alla volontà di voler ritornare subito in Serie A. Non è detto che il paracadute, sono 25 milioni, sono tanti, debba essere destinato in gran parte al mercato. Dubito fortemente, se non certamente sicuro, fra virgolette, rafforzativo. Concedetemelo che comunque gran parte del paracadute servirà per altro. I verdetti, vedremo questa sera, oggi la Cremonese contro il Pisa, il Lecce è rimasto a più 4 rispetto alla Cremonese, vedremo chi sarà l'altra retrocessa. È un paracadute comunque forte per il Verona rispetto a chi avrà un paracadute più debole, perché il Pisa è appena arrivato in Serie A, quindi sono 10 milioni, la Cremonese idem, quindi poco fra virgolette rispetto a tutto quello che avrà il Verona, quindi in teoria un vantaggio competitivo notevole del Verona sia rispetto al Pisa sia rispetto a una fra Cremonese e Lecce, anche se poi Lecce ha fatto le sue stagioni in Serie A, dovesse retrocedere la Cremonese, però il vantaggio sarebbe sì sensibile per il Verona, e lì bisognerà capire poi quella che sarà la geografia della prossima Serie B, bisognerà capire chi fra Monza e Palermo ad esempio resterà in Serie B, ma messo in un concesso che poi Monza-Palermo sarà la finale come tutto lascia presupporre, ci sono anche delle mine vaganti, il Catanzaro è entrato l'Avellino da ottava, però insomma al di là di questo, no, guardiamo verso la terza inevitabilmente, o almeno sulla carta, non potrà che essere una fra Monza e Palermo, poi magari ci smentiranno i turni preliminari con le prime sorprese, con magari ragionamenti diversi che dovremmo fare rispetto a quanto abbiamo fatto finora, però normale che il Verona potrebbe essere non esattamente come status la società da battere, la squadra da battere, è quello che è stato per esempio le ultime due volte in cui il Verona era retrocesso, in cui è risalito con Pecchia, in cui è risalito poi con Grosso e soprattutto con Aglietti, quello status di favorita che non è esattamente scontato in questo Verona, che non è esattamente scontato con Presidio, e capiremo tutto il resto, capiremo di Sogliano, perché poi è chiaro che basta un mattone che si sposta per muovere tutti gli altri, capiremo se Toni D'Amico andrà veramente al Milan. Toni D'Amico è stato un obiettivo del Milan per tanto tempo, il Milan oggi non può essere contentissimo, il Milan rischia di non andare in Champions se non dovesse battere l'Atalanta, la Juventus lo ha, Juventus è lì, la Roma oggi vincendo Parma, se dovesse il Milan non battere l'Atalanta sarebbe un bel problema, e quindi costringere forse insomma la proprietà del Milan a cambiare ulteriormente, ma vedremo, insomma questo ci riguarda da perifericamente, ci riguarda da vicino nel momento in cui la chiave di tutto è il destino di Sogliano. C'è stato anche questa stilettata di Elas Armi a Sogliano, poi Elas Armi non è il Vangelo, quindi è la voce del tifoso, è una voce che si può approvare, si può così mettere da parte e registrarla semplicemente per quella che è, insomma non è ovviamente la Bibbia, e quindi però insomma devo dire che qualcuno sa anche non soltanto Elas Armi, che tanti tifosi hanno messo in dubbio l'operato di Sogliano, anche facile, no? Mi viene da dire, nel momento in cui tutto quanto va male, andare a guardare verso quei giocatori che non hanno reso, anche se poi quando le cose, il risultato fa tutto, perché poi nel momento in cui le cose vanno bene, anche Sarri diventa bravo, anche Moschera diventa bravo, anche Livramento diventa bravo, però Livramento era questo anche l'anno scorso, riferimento al prestito al Casa Pia, dove non sta facendo benissimo, almeno i numeri non sono quelli di un titolare in una squadra terz'ultima nel campionato portoghese, in cui Moschera è sempre quello, però l'anno scorso meglio, quest'anno un po' meno bene, quindi questo non può essere il campo ad essere il giudice supremo semplicemente per una partita giocata bene o male, o almeno per un periodo, perché poi le attenuanti per Sogliano ci sono tutte, nessuno ha detto nulla quando si sono presi i 111, insomma tanti giocatori sconosciuti in quel Verona che comunque riuscì a salvarsi dopo quella rivoluzione di gennaio, adesso retrocede e quindi ci stanno tutti nel calderone, tutto piuttosto scontato, soprattutto visto dal di qua del microfono, così facendo la geografia di quelli che sono i vostri pensieri, rileggendo quelle che sono magari i giudizi di chi oggi la pensa in un modo semplicemente perché il Verona ha giocato bene e domani in un altro semplicemente perché il Verona ha giocato meno bene. Questo problema non si è posto in questa stagione perché il Verona ha sempre giocato più o meno, non dico male, ma comunque alla fine della fiera i punti sono soltanto 20, e quindi da qui bisogna ripartire. Poi è stata la settimana di Juric, perché poi Gianluca Tavellin ha intercettato Juric e gli ha detto vediamo, pro e contro, insomma una Bibbia scritta su Juric, che potrebbe anche essere un nome, ma che se non è ancora direttore sportivo come fai a dire chi sarà l'allenatore? Quindi è chiaro che in questo momento si favoleggia, poi concreta la questione Juric, perché poi c'è uno pro o contro, per chi ha conosciuto Juric può avere il diritto e deve, meglio no, scavare nell'ingaggio, nelle richieste, in tutto quello che è il mondo Juric per noi può essere un po' più facile, visto che comunque è uno di casa, visto che poi ha preso casa Verona, visto che soprattutto l'abbiamo trattato giorno per giorno, insomma, per un bel po' di tempo. Però insomma il direttore sportivo viene prima dell'allenatore, e in questo momento pensare al direttore sportivo viene prima rispetto a quello che sarà il mister, inevitabile, perché la scala è quella, perché prima si decidono i dirigenti, prima i direttori sportivi, poi gli allenatori. Non c'è allenatore che è stato preso prima ancora di conoscere quello che sarebbe stato o sarà il direttore sportivo. Quindi ci vuole calma. Capisco quello che è il tifoso, che per forza vorrebbe pensare alla prossima stagione, vorrebbe quantomeno aggrapparsi a qualche certezza, quelle certezze che non ha più, quelle certezze che non può trovare da nessuna parte, quelle certezze che forse Sogliano ha anche moltiplicato inevitabilmente, perché comunque non ce n'erano tante altre di rassicurazioni in un certo momento della storia del Verona. Non ce ne sono state nel momento della rivoluzione di Sogliano, perché poi i giocatori vanno e vengono, ce ne sono state in questi anni con queste rose sempre stravolte, di stagione in stagione, di sei mesi in sei mesi. Abbiamo capito anche che le rose si possono ribaltare anche a gennaio, quindi fare un mercato pieno così come quello estivo. Abbiamo capito che è un po' una fesseria far mercato, perché poi alla fine ci si riduce tutti le ultime due settimane, poi si pretende che si giochi anche bene, poi si pretende il tifoso, legittimamente credo, anche se poi il tifoso forse è il primo che si attacca più al mercato che alle cose di campo, vorrebbe la squadra pronta per il 10 di luglio quando si va in ritiro. Buonanotte, non si può, perché poi ci sono tante altre variabili, tante altre questioni, a partire da un mercato che è stato spettacolarizzato, quindi innalzato e lievitato quanto a periodo, quanto a ad attenzione e a tutto il resto. Quindi tutti quelli che arrivano sono tutti bravi. L'altra volta un amico diceva, credo Massimo, ma perché quelli del Lecce sono meglio di quelli del Verona? Chi siamo noi per dire chi è meglio fra giocatori dell'Hellas e del Verona? Quelli dell'Hellas possiamo dirlo, ma siamo sicuri che noi conosciamo il valore di tutti i giocatori del Lecce, anche di quelli soprattutto di quelli più sconosciuti? Insomma, non è dato sapere per il tifoso quello che è il valore dei giocatori del Lecce. Tra l'altro ieri Lecce che ha perso con la Juventus, valore tecnico del Lecce assolutamente clamoroso, in negativo ovviamente. Insomma, diventa dura in questo momento pensare di farsi piacere il calcio, insomma errori incredibili fra l'altro anche da parte della Juventus. Però questo è c'è il presidente del Como inquadrato, c'è la proprietà del Como che insomma 4 lire ce le ha. C'è una leggera differenza fra quello che è il potere economico del Como, 54 miliardi di dollari della famiglia Artono, e il miliardo scarso di asset under management, quindi vuol dire quello che hai tu di tuo e quello che invece hai semplicemente generato attraverso la gestione di altre società, quindi non necessariamente tuo, anzi non tuo fino in fondo. Oggi festa della mamma, auguri a tutte le mamme. Zeno e Sami ci sono da Nairobi, forza Ella, se noi ci siamo sempre, sono la fedeltà fatta persona. Zeno e Sami, mi raccomando, foto anche di Zeno e Sami, visto che ci siamo, c'è il tempo, non devono andare a letto credo, quindi insomma mezzogiorno è assolutamente orario giusto, quindi ci racconti il papà la giornata di Zeno e Sami nel dettaglio fra poco, Davide Chelotto forse anche adesso, chissà, ma fra pochissimo. Insomma sventano la bandiera dell'Hellas, tutto bello, poi c'è una classifica che insomma ti intristisce clamorosamente, c'è una partita con una favorita chiara che è il Como. Insomma vedremo se il Verona saprà replicare la bella partita giocata, quella con orgoglio, a casa della Juventus. Buona domenica, buona partita a Davide Chelotto. Davide,
1: le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
2: Eccoci qui, buona domenica a tutti da Davide Chelotto, direi buon appetito anche a chi sta mangiando e buona festa della mamma a tutte le mamme, tanti auguri. Detti i convenevoli del caso, si sfidano le due squadre che, come diceva giustamente Alessandro dallo studio, sono agli antipodi non solo della Serie A ma forse del calcio, nel senso che il budget che hanno gli Artono, Fabregas, la progettualità e gli obiettivi sono veramente all'opposto di quelli di un Verona che fa con quel che può, quando può e quando ha qualcosa, se vogliamo parlare di tecnico, si sfidano la miglior difesa della Serie A, che è ovviamente quella del Como, e il peggior attacco della Serie A, che è quella della Verona. Insomma, Verona-Como è anche questa cosa qui, è anche la penultima gara casalinga di questa Serie A, e quindi l'obiettivo, al di là della devastante differenza di classifica tecnica, economica, è provare a salvare la faccia davanti ai propri tifosi, che hanno festeggiato la salvezza, no scherzo, la retrocessione sotto la curva sud, nonostante la pioggia. Mi dicono qualcosa, ho visto, ma mi hanno raccontato di camicie hawaiane, di balli, canti, di tanta acqua e tanta birra. Staremo a vedere. Una volta c'erano le contestazioni, adesso evidentemente si preferisce la via della sdrammatizzazione, della goliardia per sdrammatizzare una situazione molto complicata, perché occhio, non solo il Verona sta chiudendo la peggior stagione della sua storia in Serie A nell'era dei tre punti, ma potrebbe arrivare un grande piccolo terremoto societario, perché vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane della ok di massima di Sogliano alla sua permanenza qui a Verona, con la proposta di un prolungamento di altri 2 anni di contratto di presidio, e quindi fino al 2029, del sì che aveva dato l'altra settimana, perché poi c'era stata anche una scadenza per cominciare a organizzare la prossima stagione. Però si stanno muovendo le poltrone dei DS, con Giuntoli che è in direzione Bergamo, con il nostro vecchio ex Tony D'Amico direzione Milano, sponda Milan, e quindi occhio, perché se arriva l'offerta, quella vera, parte Sogliano, e lì cambia la prospettiva, perché deve rifugiarsi da qualche parte presidio. Non so chi possa conoscere nel ruolo di direttore sportivo eventualmente. Sì, è vero, c'è Di Brogni, ma dubito che Di Brogni prenderà in mano la situazione qui a Verona, anche se potrebbe farlo. E allora dipende tanto, tanto, tanto il futuro del Verona da queste settimane che stanno arrivando. Ne parleremo chiaramente durante la prossima settimana. Intanto spazio alla partita. Squadre che sono già in campo: Verona che va a salutare quelli della curva sud, Verona che si schiera con la solita formazione, c'è solo una novità: Bradaric va in panchina. Questi sono i fischi della curva sud ai giocatori, tanto per essere chiari. Bradaric che va in panchina, e entra Valentini dal primo minuto, che torna dalla squalifica. Quindi 3-5-1-1 con Montipò in porta, con Nelson Edmundson e appunto Valentini, con Belgali a destra, Frese a sinistra, Akpa, Gagliardini, Bernedi in mezzo al campo, Suslov alle spalle di Bowie. E a proposito di Bowie, introduciamo anche il mercato. Magari chi ci ha seguito nelle scorse settimane ha visto che avevamo salutato Sartori, che ci aveva fatto anche gli auguri di Pasqua tra l'altro, qui al Bentegodi. Adesso avete capito anche il perché: Bowie, Belgali e Montipò sul taccuino del Bologna. Quindi occhio anche al mercato, che è vero che inizierà tra più di un mese, ma in realtà è già abbondantemente iniziato. Tutti gli altri in panchina: Perilli, Toniolo, Lovric, Sar, Bradaric, Lirola, Slosker, Arui, Tomic, Cham, De Battisti, uno dei giovani che verranno nuovamente aggregati alla prima squadra, l'ha già fatto il ritiro la scorsa estate, Ajay, Almusrati e Vermesan. Così San Marco fischia il calcio d'inizio, Marco Di Bello, occhio al VAR, Camplone la penna, uno sguardo al Como, 4-2-3-1, squalificato Jacobo Ramon, lo spagnolo della cantera del Barcellona. E allora dentro Kempf in difesa, poi vi dico la formazione perché è partito già contro piede del Como. Attenzione, c'è Nico Passe che prova a centrarsi, vince il rimpallo, poi recupera la palla Gagliardini. Dicevo 4-2-3-1 con Buttes tra i pali, anche lui dovrebbe andare a Milano. Kempf appunto in mezzo alla difesa insieme a Diego Carlos, poi sulle fasce giocano Vojvoda da una parte, Alex Valle dall'altra, Perrone con il naso mezzo rotto e mezzo al campo insieme ad Acuña, e poi da una parte Diao, dall'altra Rodriguez, con ovviamente Nico Pass alle spalle di Anastasios Duvikas. In panchina tutti gli altri, compreso Morata, che noi firmeremo col sangue, anche se ha fatto 0 gol per avere a Verona. Andiamo in cronaca: Como che gestisce il pallone con Fabregas, che ha detto: mi aspetto una partita simile a quella di Torino. E c'è col Verona blocco basso, dove si usa dire adesso, chiuso in difesa per quelli che parlano come mangiano, e un Como in costante possesso palla a cercare in qualche modo la via della rete. Speriamo però che la sblocchi Verona, proprio come a Torino. Verticale per Nico Pass che prova a correre, lo supera Edmundson che poi addirittura lo dribbla. Splendido il vichingo, porta fuori il pallone, poi lo perde Frese, recupera il Como, ancora Nico Pass, scatta Diao, arriva lo spagnolo, eccolo qui, palla all'indietro per Mertin Vojvoda, rivitalizzato dal Como dopo l'arrivo dal Torino. E adesso Verona che si difende ovviamente dietro la linea del pallone, Como che cerca l'Europa, non si capisce bene quale, difficilmente, anzi credo che sia quasi impossibile, la Champions o Europa League o Conference League. Intanto sbaglia Vojvoda, lancio lungo, attenzione Bernard, manda in profondità Bowie, è largo a sinistra lo scozzese, punta l'avversario, le finte di Bowie, sovrapposizione di Bernard, dietro di lui Bowie, la mette in mezzo, Suslov, risposta di Butes in calcio d'angolo, subito occasione per il Verona dopo due minuti. Bravo, bravissimo Bowie a lavorare un pallone sulla fascia di sinistra, temporeggiare, trovare lo spazio per la palla raso terra all'altezza del dischetto, la girata di Suslov, la grande risposta di Butessa, mani aperte in calcio d'angolo, subito Verona pericoloso dopo appena due minuti di gioco. Butessa respinge un colpo a botta sicura di Suslov su assist di Bowie.
3: Bravo.
2: E devo dire che forse era più difficile sbagliarlo che farlo quel gol lì. Sì, per carità, è bravo Butes, però aveva davvero tutta la porta davanti a sé Suslov, che adesso batte il calcio d'angolo. Terzo minuto, Verona in attacco, palla dentro della bandierina di destra, esce Butes coi pugni, la palla arriva in zona Kpa, Frese allarga a destra, ancora Suslov, sistema il pallone, se lo mette sul sinistro, palla tagliata dentro, traversa del Verona e palla che va sul fondo, ma è arrivata la segnalazione di fuori gioco. Valentini in proiezione offensiva stampa la palla sulla parte alta della traversa. Due occasioni gol in tre minuti per il Verona, che sorprende il Como anche da calcio piazzato, ma era arrivata la bandierina alzata. Non ho capito bene se era fuori gioco sul cross di Suslov, immagino di sì, comunque il fischio di Di Bello e quindi calcio di punizione per il Como, che si è spaventato non poco per questo avvio sprint del Verona. Duvikas adesso di tacco, prova la sponda per Diao, non riesce, Gagliardini prende il pallone, all'indietro per Edmundson, c'è mercato anche per lui, che ci crediate o no, sia lui che Bowie potrebbero partire quest'estate. Anticipo di testa di Diego Carlos, su Bowie mette giù il pallone Frese, palla in profondità, sporcata, forse no, vediamo se arriva in fallo laterale, la recupera Vojvoda, all'indietro per Butes, che spesso è stato accusato di giocare più coi piedi che con le mani. Contro il Verona all'andata, con un errore diede là la rete di Serdar, però è comunque un portiere di valore e l'abbiamo visto prima sul tiro di Suslov. Due grandi occasioni da gol per il Verona, con anche la traversa che però è arrivata dopo il fischio di Di Bello, colpita da Valentini. Adesso il Como che fa gioco sulla destra dove c'è Vojvoda, largo per Diao, Hassane Diao, che però commette fallo per un intervento in ritardo ai danni di Frese. San Marco telecomanda Edmundson, gli spiega dove vuole il pallone. Intanto qualcuno protesta all'indirizzo di Di Bello, volevano il giallo per Hassane Diao, giocatore devastato dagli infortuni, doveva andare in Coppa d'Africa, insomma è stato un caso quello che l'ha coinvolto quest'inverno, si è infortunato, lui che ha passaporto spagnolo, ve lo ricordo, quindi sarebbe un nazionale spagnolo volendo, ma giocatore di evidenti origini africane, insomma è stato un caso che ha riguardato il Como, ma a noi non interessa nulla. Edmundson, sventagliata di sinistra in profondità a cercare Bowie, anticipo di testa di Kempf, mette giù il pallone però Suslov, scatta Frese, la palla in ritardo di Suslov, copre Vojvoda e riparte il Como che allarga a sinistra dove c'è Jesús Rodríguez, uno dei giocatori più pagati nella storia del Como, in mezzo per Nico Pass, l'apertura con l'esterno, è un gioiello per Diao che va a puntare Bernard, sale ancora Nico Pass, pallone tra le linee, il dribbling di Diao in mezzo per Perrone che oggi ha la maschera perché si è rotto il naso ma gioca lo stesso, da Cugna, occhio alla palla in mezzo a cercare Duvikas, esce Montipò, lo anticipa, impresa alta, bloccato il pallone da Montipò e adesso ha giocato corto per Gagliardini, Verona che prova il break adesso, Bernard tra le linee, porta via il pallone scattato Belgali, gliela deve dare Bernard, sbaglia tutto Bernard, doveva darla di prima intenzione a Belgali per una volta che ha scattato il levriero, poteva essere interessante questa azione. Ha perso il tempo di gioco Berned, che poi ha provato comunque a darla in profondità, ma lì aveva capito tutta la difesa del Como, che adesso riparte sulla fascia di sinistra dove c'è Rodriguez, libero la sovrapposizione di Alex Baia. Attenzione, si accentra adesso il Como, la palla per Duvica, si la rigore, chiude Edmundson, arriva Frese che spara via il pallone, la va a prendere prima di tutti di testa Marco Olivier Kempf, che allarga poi a sinistra dove c'è Alex Baia, all'indietro per Da Cugna, tutto campista di Fabregas, che l'ha nominato suo alter ego praticamente in campo, e adesso manovra con ritmi bassi la squadra della famiglia Artono. A sinistra il pallone per il taglio centrale di Rodriguez, chiude Nelson, spara via, non c'è già più nessuno nella metà campo del Como. Adesso comincia ad abbassarsi il Verona, che chiaramente deve chiudere le vie di passaggio. Recupera il Como, che gioca sempre con i difensori, adesso si abbassa a prendere il pallone Perrone, scuola Manchester City, cambio gioco sulla destra per Vojvoda, mette giù la palla di petto e indietreggia nella zona di Diego Carlos, corto per Perrone, dentro il cerchio di centrocampo arriva Nico Passa, è pronto il Real a spendere 10 milioni di euro per riportarselo, la recompra, come si dice in spagnolo, la clausola che mi permette di tornare al Real Madrid, chissà, forse allenato da José Mourinho la prossima stagione. Tanto attenzione al fallo netto qua di Akpa, ma per fortuna non fischia l'arbitro, anticipo abbastanza secco direi su Rodriguez, l'arbitro ha lasciato proseguire, meno male, almeno dalla mia postazione sembrava un fallo netto, forse abbiamo visto male noi. Gioca il Como e prepariamoci a una gara veramente molto simile, su questo aveva ragione Fabregas rispetto a quella di Torino, con il Como a fare la Juve. Carlos, passa Perrone, ancora Nico Pass, all'indietro di prima sale Kempf, largo a sinistra dove c'è Valle che la dà a Rodriguez che si accentra, palla tagliata verso Duvica, si esce molto bene al limite dell'area piccola a prendersi il pallone Montipò che blocca, si era allargato per il cross da Cugna, adesso temporeggia Montipò che ha sì 2 anni di contratto ma ha fatto capire a parole, dopo essere stato eletto tra l'altro man of the match a Torino, che proverà ad andarsene anche quest'anno, insomma l'impressione è che il suo ciclo sia abbondantemente finito qua a Verona, nonostante tutto poi vedremo, è comunque per la B un signor portiere, un tipo, vedremo cosa sarà della prossima stagione, ma vi abbiamo raccontato anche della questione di essa. Intanto viene rimbrottato da San Marco Montipò, non gli è piaciuto come ha messo in gioco il pallone, non l'ha neanche guardato Montipò. Nico passa tra le linee, va a cercare Diao che vince il rimpallo su Frese, poi dribbla Gagliardini, la mette in mezzo dove c'è Da Cugna, è salito Vai a sinistra, riceve l'ex della Barça, palla sul mancino, il cross in mezzo, lungo, addosso a Montipò che blocca un altro traversone, ha recapitato il rigore, adesso la palla intelligente di Montipò per Bernet, deve darla Bernet e ancora una volta perde il tempo, il francese si era allargato benissimo Baui, gli avesse dato il pallone in profondità sarebbe stato uno contro uno con Buttes e invece ha perso ancora una volta il tempo per l'ultimo passaggio il francese, che peccato, erano due belle situazioni prima con Belgali poi con Baui, vediamo se adesso riesce a prendere il pallone, si arrabbia come una bestia San Marco perché perde palla Baui, riparte allora il Como, Suslov gli porta via il pallone, bravo Tommy, recupera Frese adesso in mezzo verso Gagliardini, verticale a cercare Berned, adesso di prima per Akpa, scatta Baui, ma perché non gliela danno in profondità? Perdono sempre la misura dell'ultimo passaggio quelli del Verona, perde la palla Akpa, chiede scusa a tutti, ancora una volta ha fatto un movimento ottimo Baui, il classico movimento a L, come dicono gli allenatori, no? Prima in orizzontale, poi in verticale per smarcarsi e dettare la profondità, e ancora una volta non è stato servito, bastava una palla rasoterra di piatto filtrante di prima, cosa che si suppone in Serie A un giocatore sappia fare, e invece no, 17 tocchi inutili sul pallone, si perde tempo di gioco e quindi riconquista del pallone da parte del Como, che adesso rallenta un po' il ritmo del gioco. Kempf va in orizzontale da Diego Carlos, il più esperto del Como, classe 93. Da Cugna dietro per Kempf, addirittura i difensori sono nella tre quarti difensiva del Verona. Pensate un po' quanto è avanti il Como. Rodriguez salta l'avversario, si accentra con il destro, Rodriguez cerca lo spazio, attenzione, viene toccato, tutto regolare, Belgali non commette fallo ma sbaglia il passaggio verso Bowie, recupera immediatamente il pallone il Como, c'è largo in fascia destra, Vojvoda viene ignorato, si insiste a sinistra, tutto chiuso però, si va da Acuña, all'indietro Kempf, giro palla, Diego Carlos, mani in tasca per un trendy Fabregas che veste pantaloni larghi, molto più sportivo con la sua tuta verde stile Brasile San Marco e agitatissimo tra l'altro, ci tiene a chiudere con decoro la stagione. Diao prova l'aggancio volante, l'ultimo tocco è di Frese, rimessa laterale per il Como a ridosso della bandierina del calcio d'angolo, siamo sotto la curva sud, fascia di destra in velocità Vojvoda, scambia con Nico Pass, ancora l'argentino tra le linee, non sa chi darla, si arrabbia un po' il giovane canterano del Real, la dà indietro a Diego Carlos, il brasiliano va in orizzontale verso Kempf, poi arriva da Acuña che rimane basso a giocare insieme a Perrone, cambio gioco, Frese capisce tutto, di petto anticipa Vojvoda, palla subito su Bowie, la ripulisce lo scozzese, gliela porta via però Perrone, attenzione, contropiede del Como, 4 contro 4, a destra Vojvoda, prova il cross, grande chiusura di Valentini, ha preso tutto, palla, giocatore, pista d'atletica bagnata, manda a fanculo anche il povero Cristo di Vojvoda che è rimasto a terra, vabbè, la garra, la tipica garra argentina di Valentini che ci sperava tanto in questo suo ritorno a Verona, fortemente voluto un ritorno a Verona, ci ha raccontato quando ancora ci parlava Sogliano che ha spinto tanto il giocatore per venire a Verona con i suoi procuratori, con la Fiorentina, voleva fortemente tornare a Verona, ha chiesto in ogni modo un diritto di riscatto, tra l'altro in modo che poi potesse in caso di salvezza trasformarsi in permanenza a titolo definitivo. Vedremo anche lui che fine farà al termine di questa stagione, è difficile immaginarselo in B, uno che è stato anche convocato dalla nazionale argentina. Intanto il cross del Como dentro, colpo di testa in anticipo da parte di un giocatore del Verona, mi pare Bernet, però si era alzata la bandierina, fuori gioco, rimessa da fondo campo, no, calcio di punizione dentro l'area di rigore per il Verona. Akpa era andato in anticipo, si aspettavano il calcio d'angolo quelli del Como, invece era fuori gioco, quindi calcio di punizione per il Verona, sono già passati 14 minuti, 0-0 risultato, col Verona che però ha avuto l'unica occasione da gol della partita e poi ha colpito anche una traversa ma a gioco fermo perché era in fuorigioco Valentini. Calcio lungo, Montipò va a cercare la testa di Bowie, duello con Kempf, la sponda dello scozzese, si incarta però Gagliardini che svirgola il pallone, la butta in avanti la squadra di Fabregas, ancora Gagliardini in avanti, Diego Carlos, poi Nico Pass prova il sombrero ma Gagliardini gli mangia ancora gli gnocchi in testa, ruba il pallone e subisce fallo, calcio di punizione, bravo Gagliardini, almeno a livello di esperienza è superiore, poi tecnicamente non c'è paragone, questo è ovvio, però non si è fatto superare o meglio umiliare da questo sombrero volante di Nico Pass, ha tenuto la posizione, ha allargato le braccia e si è preso anche il fallo, bravo Gagliardini che è in scadenza di contratto e vedremo se sarà svincolato anche quest'estate, se rimarrà oppure no, lui non è lontano da casa, abita a Bergamo, la sua famiglia, lui è nato a Bergamo e quindi potrebbe anche restare e fare una sorta di scelta di vita, ma è prematuro pensarci adesso. Frese, Gagliardini, pressa il Como, palla all'indietro addirittura verso Montipò, quel piattone sbaglia il rinvio, recupera Vojvoda, attenzione a Nico Pastra, le linee, il filtrante per Diao, la chiusura molto buona di Valentini in fallo laterale, tutto nasce da un errore di Montipò in rilancio che ha depositato il pallone sui piedi di Vojvoda, poi Nico Pass non è come i giocatori del Verona, non si fa problemi a verticalizzare di prima e per poco non mandava in porta Hassane Diao. Rimessa laterale per il Como, ridosso la bandierina del calcio d'angolo di destra, all'indietro Vojvoda per Diego Carlos, la mette in mezzo il centrale, Edmundson alza campanile, poi Gagliardini la ributta in avanti, di testa ancora il pallone che resta lì, Diao va a cercare Duvikas, anticipato da Edmundson, ripulisce il pallone Perrone che allarga per Vaie, si abbassa Rodriguez, ancora Perrone, difesa della palla, largo ancora a sinistra per Jesus Rodriguez, dentro per Acuña, non controlla il brasiliano, rimessa da fondo campo allora per il Verona, 0-0, quasi 17 minuti sul cronometro, non male fino adesso la prestazione del Verona davanti a una squadra che probabilmente andrà in Europa. L'anno scorso presidio, vabbè, non posso leggervi questo, questo striscione esposto dalla curva sud, diciamo che manda a quel paese presidio e anche il progetto, per progetto che sarebbe il progetto di Zanzi e anche lo stadio nuovo. Lancio lungo di Montipò, Bawi, sponda di petto, viene buttato giù ma è tutto regolare, recupera il Como che allarga per Diao. La finta di corpo dello spagnolo, lo tallona Valentini che commette fallo perché se lo trascina a terra, subito scintilla tra Valentini e Diao che se le promettono. Diao manda un bacio a Valentini, mamma mia, qua ci scappa il cartellino tra un po', vedrete che legnata che gli molla Valentini a Diao. Di spagnolo di certo non se ne sono mandati a dire. Lancio di Perrone a sinistra nella zona di Rodriguez che va a puntare Akpa. Sono spesso le mezzali che vanno a chiudere sulle ali del Verona e del, chiedo scusa, del Como, quindi cerca di non perdere mai la superiorità numerica dietro in questo modo il Verona di San Marco. Allora deve girare a vuoto il Como, che torna addirittura da Butes che fa il libero, non fa il portiere, è almeno 15 metri fuori dall'area di rigore. Diego Carlos, dico pass all'indietro, pallone per l'avanzata di Kemp. A sinistra per Da Cugna, palla dentro, troppo lunga, di testa Valentini libera l'area di rigore, la palla arriva nella zona di Suslo, viene buttato giù. Calcio di punizione, no, tutto regolare dice l'arbitro, Sarabia San Marco rimane in attacco, allora è Como, ma è chiuso. E allora va all'indietro, Diego Carlos allarga a sinistra dove c'è Da Cugna, mette giù il pallone brasiliano, vicino a lui c'è Jesus Rodriguez che riceve il pallone, va a puntare Belgari, le finte di Rodriguez, palla sul destro, dentro, vai e protegge il pallone, arriva Gagliardini che la porta via, il Verona fa una fatica immensa a uscire e poi Bawi è bravissimo, bravissimissimo, non bravissimo, è bravissimissimo come si diceva a scuola, perché non solo difende la palla in mezzo a due giocatori ma poi si guadagna anche il fallo. Io non capisco quelli che l'avevano criticato all'inizio, povero Cristo, proiettato da un giorno all'altro del calcio scozzese alla Serie A, comunque sono due cose diverse. Questo fa reparto da solo, fisicamente fa reparto da solo, adesso sta anche iniziando a segnare, cosa vogliamo di più da un attaccante che gioca nel Verona. Gagliardini sventagliata a cercare lo scatto di Belgali, la palla sembra buona, schizza via, la tiene in campo Belgali, supera Vaie, Belgali in area di rigore, all'indietro Bawi, la palla gli resta sotto, rimessa da fondo campo, che guizzo di Belgali, alleluia. Si è rivisto il levriero che ha dribblato Vaie sulla linea dell'out, si è infilato in area di rigore dal fondo, ha messo la classica palla tagliata raso terra all'indietro a Bawi che è mancino, gli è rimasto sotto il piatto destro, dritto per dritto è andato sui tabelloni pubblicitari dal vertice sinistro dell'area piccola del Como, ma è un'altra occasione da gol chiara per il Verona, che sono già due più la traversa colpita in fuorigioco da Valentini. Nulla di fatto per il Como, speriamo che resti così. Berned alza la testa, c'è libero Belgali, oggi sta sbagliando troppo Berned in fase di impostazione. Edmundson, bella la verticale per Bawi, Frese, scarico, Berned, adesso la profondità è giusta, Frese, tempi giusti, c'è Bawi in area, Frese, in sinistro, Butes blocca il pallone sul primo palo, non un gran tiro quello di Frese, ma forse era in fuorigioco Bawi e quindi probabilmente ha fatto bene a non servirlo in mezzo all'area di rigore, ha provato il tiro e si vede che non è proprio avvezzo ai tiri, anche se ha segnato dei gran bei gol quest'anno a Bologna ad esempio, ma anche a Napoli, quindi un po' di tecnica ce l'ha Frese, diciamo che era un po' in difficoltà, poteva sicuramente fare molto molto di più. Terza limpida occasione da gol per il Verona in appena 20 minuti, meriterebbe di essere in vantaggio la squadra di San Marco ed è 0-0 invece. Fabregas parla col suo vice, devono prendere qualche contromisura soprattutto sulla fascia di sinistra del Verona e adesso ruba una gran palla Nelson, Suslov può manovrare lui, lo strappo di Suslov, palla verticale era interessante per Berned ma doveva continuare a correre, il francese invece si è fermato forse pensando di essere in fuorigioco. Nico Pass ripulisce per Diao, aggredito da Valentini, porta via il pallone Valentini, se ne va Berned, adesso ancora una volta arriva il fischio però da parte di Bello, perché su richiesta dei giocatori del Como ha fischiato il fallo di Valentini ai danni di Ao. Sarabia Bawi, Sarabia Gagliardini, che è il vero capitano di questo Verona, va a protestare all'indirizzo del direttore di gara. E allora, calcio di punizione, che peccato. Era andato ancora una volta Berned verso l'area di rigore del Como. Un Como che si prende grandi rischi da dietro e permette grandi spazi al Verona. Nico Pass tra le linee, salta uno, salta due, palla verticale, Diao, chiuso, mamma mia, Valentini sta devastando Diao, gli ha sbarrato la porta in faccia con un intervento scivolato devastante. Valentini è spinta di Perrone qua, clamorosa, ai danni di Suslov. Calcio di punizione per il Verona, scintille tra Perrone e Gagliardini, la spinta di Perrone viene richiamato dall'arbitro, Perrone lo ignora. Vediamo se ha personalità Di Bello. Se ne va Perrone, ormai a 40 km di distanza, lo richiama Di Bello. Vediamo se fa uscire giallo oppure no. Gli dice basta basta, non dà il 5 a Gagliardini. Ce li ha i giocatori rabbiosi, anche il Como. Sta già iniziando a innervosirsi la squadra di Fabregas dopo 22 minuti in cui non è mai riuscita a tirare in porta. E questa è una buona notizia per il Verona, chissà che non venga fuori un colpaccio clamoroso. Punizione per il Verona, Valentini corto all'indietro all'indirizzo di Montipò. Lancio lungo, sbagliato ancora una volta di Montipò, la palla finisce in fallo laterale, fischi, pioggia di fischi per Montipò, che sapete quest'anno è nel mirino, ma del resto se fa errori così ci sta che sia nel mirino. Vaie gestisce il Como adesso, seguito da 1100 tifosi che sognano l'Europa, del resto con tutti quei soldini vedi loro. Si accentra Rodriguez, attenzione allo strappo dello spagnolo, zona tiro, il destro in bocca a Lorenzo Montipò, primo tiro in porta del Como, 23 minuti 32 secondi. Jesus Rodriguez si è centrato dalla sinistra, collo pieno dai 25 metri, in bocca, come si diceva una volta, a Montipò. Valentini lunga, la palla per Suslov, controllo di petto, deve girare il Verone libero Belgali, lo vede Gagliardini, la sventagliata millimetrica, viene anticipato però Belgali da Vaie, alza il pollice il giocatore algerino, rimessa laterale per un buon Verona, davvero un buon Verona, credetemi, magari avesse giocato sempre così quest'anno, io non capisco quelli che insultano San Marco, oggettivamente gioca meglio adesso il Verona rispetto a quando c'era Zanetti, ma senza nulla togliere a Zanetti, non c'è dubbio che facciano la differenza Edmundson e Bawi, che sono arrivati solo a gennaio e Zanetti non li ha mai allenati, però adesso gioca meglio il Verona di tacco, per quelle che sono le sue caratteristiche, il bel calcio è un'altra cosa, però gioca meglio il Verona adesso. Tacco di Belgali, si chiude in fallo laterale il Como, rimessa dunque per il Verona, sulla fascia di destra sale Nelson che si occupa della ripresa del gioco con le mani, vediamo se la butta dentro l'area di rigore oppure no. Poco movimento, tutti fermi, si fa vedere Berned, la palla in profondità per lui, arriva Bawi, la sponda in qualche modo verso Belgari, la mette giù, salta due avversari, va sul fondo, scarico, Akpa doveva metterla di prima, invece no, all'indietro Nelson, controllo, cross dentro l'area di rigore, Gagliardini non ci arriva di testa, libera la difesa del Como, arriva come un treno Valentini, va sul fondo Valentini, il cross in mezzo, Bawi butta a terra Diego Carlos, calcio d'angolo per il Verona. Bravo, bravo, bravo Valentini, in transagonistica l'argentino che si sta esaltando nel duello con Diao e ha ripulito un pallone che sembrava assolutamente perso, da qui si è guadagnato un calcio d'angolo il Verona, occhio a Nelson e Bawi che parlottano, c'è anche Gagliardini dentro l'area piccola, ma occhio soprattutto ad Andreas Edmundson, lo spillungone delle Faroe. Suslov sul pallone, siamo sotto la nord, bandierina di sinistra, la mette dentro lo slovacco, troppo bassa, Diao libera l'area di rigore, la va a inseguire la palla Berned che mette giù per Frese che non rischia, la da a Montipò, sono tutti in fuorigioco, allora intelligentemente la dà corta a Bernet che cerca la verticale, sbaglia Bernet e poi recupera, meno male perché erano in tre quelli del Como in contropiede. La chiama Bowie, intanto la mette in mezzo Suslo, Bowie cicca il pallone clamorosamente, forse un contatto, forse no, in area di rigore, rimane a terra lo scozzese, bellissima la palla tagliata dello slovacco dalla sinistra, è arrivato come un falco Bowie che si è buttato, rimane a terra lo scozzese, non dovrebbe essere uno che simula, si arrabbia San Marco che protesta con con Bonaccina che è il quarto uomo, e allora sarà un semplice calcio d'angolo per il Verona che comincia davvero a girare attorno al gol. Al di là del tiro di Rodriguez in bocca a Montipò, non è mai esistito realmente il Como là davanti. Tanto Verona, tre occasioni nitide da gol, più altre occasioni molto interessanti come questa. E adesso c'è il calcio d'angolo dalla bandierina di destra con il solito Suslov pronto sul pallone, occhio a Belgali, liberissimo sul secondo palo, palla in mezzo, la mette fuori, in qualche modo Duvikas, recupera Frese che allarga di nuovo per Suslov, il controcross di Suslov dentro, Bowie, l'aggancio, la sponda, Valentini, c'è Belgali libero, alza la testa, la mette in mezzo Belgali, troppo bassa, recupera immediatamente però Bernet, un pressing asfissiante quello del Verona, Bernet, la palla in verticale, Gagliardini, posizione regolare, sbaglia tutto, Gagliardini si dispera col sinistro che non è il suo piede, voleva metterla in mezzo, l'alzata incredibilmente sopra la traversa, chiede scusa Gagliardini, poteva essere mezzo gol quel cross di Gagliardini, c'erano tre giocatori del Verona nell'area piccola, invece col piede debole l'alzata incredibilmente di Malleolo sopra la traversa, si dispera Gagliardini, chiede scusa a tutti, ma è un bel Verona, lasciatemelo dire una volta ogni tanto, chi se le frega se andiamo in Serie B, almeno adesso è un bel Verona. Qui un liscio pazzesco di Edmundson, la Jalapas avrebbe fatto una puntata, meno male che la palla arriva tra i piedi di Montipò che con calma gestisce, la prende con le mani sul pressing di Duvikas e adesso deve lanciare lungo perché salgono tutti quanti, vediamo chi la va a prendere di testa, immagino proprio Bowie, lancio di Montipò sballato, Diao la butta in avanti ma c'è ancora Montipò e cominciano a fischiarlo tutti, Montipò sta sbagliando tanto a livello di rinvio, non è mai stato uno che coi piedi gioca bene, però santo cielo, almeno un rinvio che arrivi oltre la linea di centrocampo, almeno quello ce lo aspettiamo, vediamo se adesso calcia bene, sì dai, almeno lungo, prova ad andarci Bowie, duello con Kempf, svirgola il numero 2 ma riesce a recuperare Vojvoda all'indietro per Butessa che ha un piede errato anche lui, forse un tocco di mano, anzi senza forse un tocco di mano di Akpama, norma del vantaggio, parte il Como, da Cugna allarga a sinistra per Jesus Rodriguez che va a puntare Nelson, lo salta secco, palla sul sinistro, converge verso centro, va a puntare il danese, le fitte dello spagnolo, Rodriguez prova il tunnel, niente da fare, chiusura, calcio d'angolo per il Como, corner dalla bandierina di sinistra per il Como, Fabregas è ancora lì che parlotta con il suo vice, agitatissimo San Marco che sogna un colpo in casa, quest'anno si è vinto solo con l'Atalanta, calcio d'angolo, bandierina di sinistra, ormai siamo alla mezz'ora del primo tempo, 0-0 il risultato, ma tanto tanto più Verona in attacco rispetto al Como, Verona che si meriterebbe chiaramente il vantaggio, ma chi la butta dentro ha ragione nel calcio, il resto non conta. Calcio d'angolo, bandierina di sinistra, la mette in mezzo da Cugna, occhio al colpo di testa di Kempf che la mette direttamente a fondo campo, chiedeva il calcio d'angolo il Como, invece no, rimessa dal fondo con Di Bello che manda nella sua metà campo Kempf e allora palla affidata ai piedi di Montipò, oggi non particolarmente precisi, 30 minuti 10 secondi sul tabellone, 0-0 risultato qui a Bentegodi, alle 15 si gioca una gara fondamentale per la corsa a salvezza, Cremonese-Pisa, con il Lecce che ha perso ieri contro la Juventus, se vince la Cremonese contro il Pisa già retrocesso accorcia verso il Lecce, è una cosa che ci interessa perché poi in B qualcuna ce la ritroviamo tra le due, palla dentro Suslov, si incarta sull'assist di Belgali e poi cade a terra, attenzione chiede calcio di rigore il Verona, si lamenta Gagliardini, libera Butessa, forse un colpo sul volto per Suslov che rimane a terra, vuole la palla fuori San Marco, la recupera Gagliardini, non la mette fuori, allarga per Bau in zona cross come ala destra, la palla è per Begali, è rimasto a terra Suslov, non si ferma il Verona, allora non può lamentarsi, va sul fondo Begali, salta tutti, la palla dentro, la deviazione, Bernet, il destro, altra deviazione, Bau sopra la traversa da 0 metri, incredibile! Cosa si è mangiato il Verona? Incredibile, azione confusa con Bowie a un metro, non di più, dalla linea di porta che l'ha alzata sopra la traversa di testa. Incredibile, non era facile perché ha tirato Bernet dal limite, anzi da dentro l'area di rigore, la palla è stata deviata ed è schizzata in verticale alzandosi, nel scendere il pallone ha incocciato la testa di Bowie che ha anticipato, e anche qui è clamoroso, nell'area piccola il portiere del Como, ma l'ha messa sopra la traversa e quindi si mangia un altro grande gol il Verona. Indicazioni di San Marco intanto per Valentini, mentre rimane a terra Suslov. Niente indicazioni da parte del VAR e allora non sarà review, niente calcio di rigore, niente fallo, tutto regolare, rimane a terra un giocatore del Como e invece vengono chiamati in campo quelli dello staff medico del Como e credo che Fabregas dovrà effettuare il suo primo cambio. Mi pare che sia Vaglie il giocatore a terra, il terzino sinistro Alex Vaglie, oddio è dalla parte opposta dove siamo noi, mi pare comunque che sia lui Alex Vaglie che viene aiutato a rialzarsi e zoppica tantissimo, quindi vediamo se dovrà ricorrere alla sostituzione obbligata Fabregas oppure no. Anche questo a livello tattico è comunque un qualcosa che incide sulla partita perché ti brucia uno slot, come dicono quelli bravi. Direi di sì, direi che deve arrivare il cambio, sì. Lo va a consolare anche Butes, in piedi il giocatore del Como sulla linea di fondo campo, adesso esce dal rettangolo di gioco. Che occasione per il Verona, quarta netta occasione da gol che si mangia il Verona, occhio, bisogna buttarla dentro però prima o poi. Como momentaneamente in 10, si incarta Vojvoda, mette fuori il pallone Bernet, vediamo se arriva il cambio, sì, no, si sta rimettendo la tuta il giocatore del Como, stavo guardando di chi si tratta, dovrebbe essere Van der Brent, se non ho visto male, allora vedremo poi se sarà il cambio oppure no. Intanto 33 minuti, 30 secondi, sempre 0-0, Butes con il contagiri verso Vojvoda. All'indietro Vojvoda sbaglia, Diego Carlos si fa fare il tunnel da Bernet e poi recupera col fisico. Anticipo secco di Gagliardini, vince il rimpallo. Rimessa però per il Como, un bel Verona grintoso, li vuole tenere avanti San Marco. E la metà campo del Como deve sfruttare l'inferiorità numerica dei lariani. Il Verona. Adesso rimane a terra Diao che si prende un colpo, si è scontrato con Frese, calcio di punizione in favore del Como. Arriva il cambio, è pronto ad entrare Van der Brent che riceve l'ok da Fabregas e quindi dovrebbe essere quello il cambio, fuori Alex Vaglie, dentro Van der Brent, no, Moreno, Alberto Moreno, chiedo scusa, Alberto Moreno con la maglia numero 18, spagnolo di grande esperienza, anche lui ex Barcellona, insomma c'era tutti del Barcellona il Como e quindi sta per arrivare il cambio non appena uscirà la palla. Intanto lancio lungo di Butessa, arriva per primo Valentini che anticipa Diao, la mette giù molto bene Bernet che stavolta apre di prima per Belgali, è giusta l'apertura, all'indietro adesso la palla per Nelson, tocco per Bernet che si muove ovunque a centrocampo, a destra pallone ancora per Belgali, può puntare l'avversario, si ferma il Levriero, arriva Suslov a dargli una mano, non male neanche la soluzione di una seconda punta molto mobile come Suslov, più un trequartista di una seconda punta, questo 3-5-1-1. Belgali si ferma, all'indietro il pallone, Nelson controlla lui, tutto il Verona nella metà campo del Como. Gagliardini, vediamo se sfrutta la superiorità numerica del Verona mentre sta per entrare Alberto Moreno. A sinistra il pallone per Valentini, zona cross, la mette in mezzo lui, deviazione di Diao in calcio d'angolo, guadagna l'angolo il Verona, calcio d'angolo per il Verona. Intanto San Marco se la prende con Nizzetto, il suo vice, sì, fuori Vaglie ovviamente e dentro Alberto Moreno, un terzino per un terzino, non cambia nulla a livello tattico, sempre 4-2-3-1 per il Como. Calcio d'angolo, bandierina di sinistra per il Verona. Suslov sul pallone sotto la curva nord, dove ci sono i 1100 tifosi arrivati da Como. Fin qui sistema il pallone all'esterno della lunetta, fa il furbo Suslov, mentre siamo arrivati al 36esimo, 9 più recupero, poi si va negli spogliatoi. 0-0 risultato, dentro Suslov dalla bandierina, il colpo di testa e la deviazione, Valentini, la tornara, chiede il rigore il Verona su Edmundson, poi arriva Suslov in sinistra, la deviazione in fallo laterale, chiede un tocco di braccio Valentini sul colpo di testa ravvicinato, l'arbitro invece ha fischiato un fallo ai danni di un giocatore del Como. Ancora Verona pericoloso, mischia furibonda nel centro dell'area di rigore del Como, di sicuro colpito di testa Valentini, che oggi è il migliore in campo per il Verona, e probabilmente c'è stato un tocco di mano.

0: in azione, forse c'è un fallo di mano. Aveva ragione Valentini, sta controllando la coppia Camplone-La Penna. Speriamo che non ci sia il designatore a fare i segni del gioco a jouer lì dove si controlla sui monitor quel che è successo. Forse c'è un fallo di mano, vediamo cosa decidono al VAR. Potrebbe essere calcio di rigore per il Verona. Attimi di suspense al Bentegodi. Gioco fermo, forse un fallo di mano. Vediamo cosa dicono. No, mi pare proprio di no. Dalla gestualità di Di Bello sembra un anziano che guarda i lavori nei cantieri. Buttesse con le mani dietro la schiena e aspetta. Niente fallo di mano, niente calcio di rigore, niente da fare. L'hanno guardata al VAR, Camplone-La Penna, e quindi niente rigore. Lancia lungo Buttesse, Diao anticipato ancora una volta da Valentini, lo sta distruggendo Valentini. Recupera la palla Perrone, allarga sulla destra per Vojvoda, Nico passa, ancora Perrone, si infila tra le linee, verticale per Diao dentro l'area di rigore, Valentini ancora lui a chiuderlo insieme a Frese, poi si butta a terra addirittura Gagliardini a bloccarlo e poi commette fallo a Frese. Attenzione, si arrabbia la curva, si arrabbia San Marco che viene ammonito, ammonizione per San Marco che manda Di Bello a Brindisi, cioè nella sua città d'origine. Lo portano via quelli della panchina a San Marco. Mai visto così scatenato Paolino San Marco, e siamo contenti perché è questo San Marco, non quello che non parla per paura di ripercussioni. Ma Paolino San Marco è questo qua, uno viscerale, anche se poi è molto pacato nelle dichiarazioni e ci tiene, e come se ci tiene, perché nessuno vuole fare brutta figura. Calcio di punizione per il Como, ammonito San Marco, e adesso occhio perché la posizione è pericolosa. Sul pallone c'è Dacugna con il sinistro e Vojvoda con il destro. Siamo non distanti dal vertice sinistro dell'area di rigore del Verona. E quindi si può sia provare, anche se un po' defilato, a calciare in porta, sia ovviamente mettere la palla dentro. La mette Dacugna di testa, la palla sopra la traversa. E i fischi del Bentegodi, il taglio di Jesus Rodriguez, palla sopra la traversa. Ci fermiamo allora, break pubblicitario, 40 minuti, 0-0 al Bentegodi, a tra poco.
1: Diretta gialloblu in collaborazione con
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
1: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Bowie cerca il gol alla Maradona, la palla sopra la traversa di mezzo metro. Che giocatore Bowie, ci piace da morire. Ci piace da morire Bowie, perché ha l'atteggiamento sano da sbruffone e l'irriverenza che serve per imporsi quando si è ancora relativamente giovani, e poi ha quel atletismo, quell'agonismo britannico che fa la differenza soprattutto quando c'è poca tecnica. Bowie si è gettato come un falco su una palla vagante nella tre quarti difensiva del Como, ha visto Buttesse lontano dai pali, ha provato il pallonetto non di tecnica ma di potenza, la palla sopra di mezzo metro alla traversa, e quindi altra occasione da gol per il Verona. Sono 5 chiare, chiarissime le occasioni da gol per il Verona, alle quali si aggiungono tante altre opportunità. E adesso attacca ancora la squadra di San Marco a sinistra con Frese, fuori gioco Bowie, allora deve tornare indietro Frese, è tutto chiuso, recupera la palla al Como, attenzione, Duvikas ripulisce il pallone per Diao, le finte, va a sfidare Gagliardini in mezzo, Nico Pass, prova il break, salta Suslov, arriva Valentini, grande Valentini oggi, la miglior partita di Valentini secondo me da quando è tornato a Verona quest'anno, almeno fino ad ora, 41 minuti impeccabili per l'argentino. Palla a sinistra per il Como adesso, tutto chiuso, Alberto Moreno, vada Rodriguez, pallone all'indietro adesso per i due centrali di difesa, Diego Carlos, Vojvoda sulla destra, ancora Diego Carlos, ancora Vojvoda, deve sfondare oppure si ferma Vojvoda, la manda in mezzo a Perrone che alza la testa, va sull'altro lato, è salito Alberto Moreno per creare la superiorità numerica, sale anche Kempfer, rimasto solo Diego Carlos in difesa, la palla in mezzo a Nico Pastralenina, il tocco in anticipo su Berneda, all'indietro per Diego Carlos, tutto il Como negli ultimi 30 metri di campo, pressing asfissiante della squadra di Fabregas che sta provando l'affondo prima dell'intervallo, 42 minuti, attenzione, Rodriguez salta secco a Pava sul fondo, salta anche Belgali che poi è bravo a riprendere il

0: Pallone a mantenerne il possesso, cercando di subire il fallo, poi recupera Rodriguez, insiste Como da quella parte, arriva da Cugna, lo mette giù Nelson, tutto regolare, recupera la palla Bowie insieme a Nelson, deve calciarla via il Verona, altrimenti sono guai. Invece gioca basso, bravo il Verona, con Suslov che si guadagna il fallo. Bene, bene, davvero molto bene là dietro il Verona, che non ha perso la calma, non ha perso lucidità, anzi ha giocato la palla anche in una situazione molto difficile. Suslov si è guadagnato il fallo, bravissimo. Calcio di punizione per il Verona, sale addirittura Montipò a batterlo abbondantemente fuori dall'area di rigore. Guarda l'orologio Paolo San Marco, mancano 2 minuti più recupero all'intervallo, 0-0 al Bentegodi, ma là davanti è stato un dominio del Verona. Lancio lungo di Montipò a cercare la testa di Bau, anticipato da Kempf. Nico passa, mette giù, salta Akpa, la dà a Duvikas, attenzione perché ha una prateria di Ao dall'altra parte e c'è l'anticipo di Valentini, non gli molla nulla oggi Valentini. Che duello con Diao, sbaglia Bernet, un altro pallone, pessima la partita di Bernet in questo primo tempo, poi commette anche fallo. Peccato, perché il francese spesso è stato l'unico in grado di accendere la luce di questo Verona. Secondo me è arrivato un po' alla frutta a livello proprio di stagione. Nella gara di Torino è stato quello che ha fatto più chilometri di tutti quelli in campo, probabilmente gli manca un po' di lucidità. Peccato, ha perso una palla pericolosissima, adesso c'è Como che attacca a sinistra, Rodriguez riceve, si accentra, palla per Kempf in orizzontale verso Diego Carlos, verticale adesso a cercare Nico Pass, si inserisce Perrone, prova a fare da solo Nico Pass, non riesce a dribblare Bernet, che però vedete è bravo a dare una mano anche in fase di recupero. La palla di Bernet che la toglie dai piedi di Gagliardini, in profondità per Bowie che viene anticipato, recupera il Como, attacca la squadra di Fabregas con una Vojvoda che salta Suslov, va in mezzo da Perrone, è organizzatissimo Como, su questo non c'è da discutere. Allarga a sinistra, adesso c'è Alberto Moreno, la palla filtrante di Alberto Moreno, capisce tutto, un ottimo Akpa che sta facendo un lavoro scuro preziosissimo. All'indietro Suslov rischia, gioca palla nell'area di rigore il Verona, Gagliardini per Belgali, Akpa anticipato Belgali, ancora Como in possesso, forse ogni tanto bisogna anche calciarla su e alleggerire la pressione. Adesso Vojvoda cerca Diao che riceve, lo aspetta Frese, si accentra lo spagnolo, palla per Perrone sul sinistro che non è piede buono, vada da Cugna, tutto chiuso, ancora all'indietro adesso Kempf, 2 minuti di recupero ancora da giocare, poi si va negli spogliatoi, 120 secondi, Rodriguez punta Belgali, entra nel rigore, Rodriguez va a terra, attenzione, mamma mia, chiede il calcio di rigore il Como, niente da fare, tutto regolare, attacca ancora la squadra di Fabregas, Perrone, limite dell'area, palla sporca in mezzo, Duvikas prova la sponda, in tre gli sradicano il pallone Gagliardini, mamma mia ragazzi, sembra una partita di calcetto più che di calcio, perché continua a muovere la palla velocissima, raso terra e negli spazi stretti il Como. Il Verona fa densità, come si dice adesso, davanti a Montipò, ma è difficilissimo uscire fuori dalla propria tre quarti. E adesso gestisce la palla Diego Carlos, all'indietro verso Kempf, da Cugna c'è l'inserimento di Moreno che fa il velo, non ci ha creduto Perrone, recupera Edmundson che calcia lungo in avanti, recupera immediatamente il Como, staglio verso il centro di Rodriguez, sbaglia tutto, recupera Nelson, alza la testa Suslov, si doveva allargare Bernet, invece si è portato l'uomo in mezzo, sbaglia anche questo movimento, recupera la palla il Como, Nico passa, alza la testa, va a destra dove c'è Diao, Diao punta a Frese, le finte di Diao, converge verso il centro, scarico ancora per Nico Pass, piede destro, adesso la mette sul sinistro, prova il cross in mezzo, Duvikas anticipato a volo d'angelo dal colpo di testa di Nelson, e poi la rimessa laterale è per il Como con le mani di Aul indietro, ultimo minuto di recupero, poi si va negli spogliatoi, ultimo pallone giocabile per il Como che adesso cerca i varchi a sinistra, si sta già avviando verso gli spogliatoi Fabregas, abbastanza sconsolato lo spagnolo perché aveva detto che scardinare un blocco basso è pressoché impossibile, ma non solo, perché ha lasciato 5 occasioni limpide da gol al Verona che non è riuscito a sbloccare, qui le colpe del Verona. Attenzione a Rodriguez, sfonda, va fino sul fondo in mezzo, Duvikas esterno della rete, mamma mia, rischia, la beffa all'ultimo secondo ed è calcio d'angolo, ed è calcio d'angolo, allora si ferma Fabregas prima di entrare definitivamente dentro il tunnel degli spogliatoi, a calcio d'angolo, lo spunto di Rodriguez a sinistra, è andato fin sul fondo, l'ha messa in mezzo sul primo palo, è spuntata la punta del piede di Duvikas, mentre sono scaduti i due di recupero e tutti vorrebbero la fischio finale e vanno a lamentarsi dal quarto uomo, e invece faranno battere questo calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra. Ultima azione del primo tempo, corner per il Como, palla dentro, Monti poco ai pugni, libera l'area di rigore, si va negli spogliatoi. 0-0 dopo un gran bel primo tempo, ci siamo divertiti, soprattutto abbiamo visto un Verona molto più propositivo in attacco rispetto al Como. 5 grandi, grandissime occasioni da gol sono capitate un po' a tutti, Suslov, Bowie, ma non solo, insomma tante occasioni, Frese per esempio, insomma ha avuto tante opportunità per sbloccarla il Verona, che non è riuscito. Del resto, se è il peggior attacco della Serie A, ci sarà un motivo. Dall'altra parte invece due opportunità sole per il Como, un tiro abbastanza telefonato da fuori di Rodriguez e poi quest'ultima zampata di Duvikas finita sull'esterno della rete. Il canovaccio è veramente come quello della settimana scorsa, cioè il Verona che fa blocco basso e poi se ne va in contropiede, anche se per un certo periodo è andato a pressare alto. Si può fare, perché il Como lascia tanto spazio, però occhio, perché il Como ha tanta qualità. Partita viva, 0-0 dopo primo tempo, ci fermiamo, linea regia.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Radio Verona.
7: Diretta gialloblu in collaborazione con...
8: In collaborazione con...
9: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
10: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
11: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
13: Falso 0-0 al Bentegodi fra Verona e Como, meglio il Verona del Como, Verona che sta ribadendo la sua volontà comunque di chiudere al meglio il campionato, il pareggio con la Juventus, adesso questo primo tempo sottodimensionato quanto risultato rispetto a quelli che sono stati i meriti del Verona, tutti quanti piuttosto contenti, insomma al di là di quelli che sono stati ironici striscioni da parte della curva a presidio, riferendosi allo stadio nuovo, riferendosi al progetto, insomma un'invocazione piuttosto scontata per un veronese. Insomma, avrete magari visto lo striscione in curva dall'85 all'eternità, siete serviti, questa è la risposta da parte del papà di Zeno e Sami da Nairobi sulla voglia, sulla fede nei confronti dell'Hellas da parte di Zeno e Sami, da parte di tutta la famiglia. Bella foto sul divano, insomma, lì a guardare la partita, a rivolgere anche un pensiero a noi con questa foto quasi, quasi in posa. Forza Hellas, forza Verona dalla bandiera sezione Tokyo, sempre presente, ci eravamo quasi preoccupati nel non ricevere un loro messaggio nelle prepartita, poi insomma che lo striscione ribadito insomma da parte di questo amico che ci ha mandato anche la foto, insomma non esattamente in linea sul progetto e sullo stadio nuovo presidio, virgola, va in insomma tutto quanto piuttosto chiaro. Montagna sveglia, dice questo amico, sì, sì, una, così un appello forse a Montagna da parte degli amici di Tokyo. 335 60 11 610 gli sms, 045 numero per il post partita, 96 00 103. Tanto Verona, qualche errore di mira di troppo soprattutto di Bawi, un bel Belgali sulla destra, un'attenzione difensiva che sarebbe stato meglio avesse così irrorato le prestazioni dell'Hellas un po' prima. Fatto sta che comunque bene Valentini, bene un po' tutti, il solito Edmundson. Spero che San Marco resti. Comunque anche Bawi, Edmundson e Suslo sempre migliori in campo. Arbitropoli ancora presente per il fallo di mano del Como, forza Hellas, questo è Antonio, ma insomma non so quanto fosse fallo di mano, però teniamoci il primo tempo giocato decisamente in maniera migliore dal Verona rispetto al Como, teniamoci lo 0-0 che, ripeto, è sottodimensionato rispetto a quanto il Verona ha prodotto. Verona che ha fatto bene insomma in tutti i reparti, ha concesso pochissimo al Como, devo dire anche bene le due linee difensive fra centrocampo e difesa quando il Como aveva possesso palla nella tre quarti dell'Hellas, tutto piuttosto bello, devo dire, al di là di quella che è una condizione ormai incontrovertibile, quindi la retrocessione, al di là di tutti quelli che sono i punti di domanda sul futuro. Cremonese-Pisa alle 15, insomma c'è Parma-Roma, poi gioca il Milan con l'Atalanta, avrete sentito da Davide insomma quello che è stato il rianimarsi del mercato dei direttori sportivi con Toni D'Amico che potrebbe lasciare l'Atalanta, andare al Milan, prima di tutto però lasciare l'Atalanta perché non confermato dall'Atalanta, c'è Giuntoli per l'Atalanta, c'è Sogliano che balla lì come candidato per la prima poltrona libera, poi sapete bene quanto Sogliano sia estraneo a quello che è il classico vortice di mercato, anche quello dei direttori sportivi, sapete bene però anche quanto Sogliano stia valutando con attenzione quello che è il programma di presidio, quella che è la risposta di presidio, insomma facile dire ti faccio un contratto di 2 anni fino al 2029, cifre maggiorate rispetto a quanto non sia adesso, questo è la base. Poi però bisogna dire hai questo, avrai questo, non avrai quell'altro, non puoi avere quello, potresti avere questo, hai questo budget, non hai questo budget, questo è l'obiettivo, questo non è l'obiettivo, quindi insomma scendere nel tecnico non è così scontato, insomma sono proprietà che maneggiano soldi soprattutto più che calcio, e settimana vi sarà rimbalzata sui social a destra e a sinistra quella che è stata l'intervista, il passaggio di Fedele Confalonieri che ha detto ma cosa volete, il Milan è in mano a una banca, che gliene frega una banca di vincere lo scudetto, credo che sia difficile da così obiettare il parere di Confalonieri, fatto sta che vale per Cardinale, vale per tutti, vale per chi deve semplicemente guadagnarci, resta da capire come fai a guadagnarci per quelli che sono certi parametri tuoi, no? Quelli di una proprietà che poco può stringere in mano, che non può che dover vendere per andare avanti, e con una retrocessione che in questo momento è complicatissima da accettare soprattutto per quello che potrebbe essere, non per quello che sarà l'anno prossimo. E sì, ma si va in Serie A, non si va in Serie A, attenzione. Ciao, mi sa che ce la stiamo prendendo con quello sbagliato, quelli sbagliati, i giocatori che ora corrono perché non vogliono scendere in Serie B, mercenari da parte di Marco, colpa di tutti, dai, colpa di presidio in primis, abbiamo distribuito le colpe, ho cercato di farlo, volevamo che bene al Verona martedì, sono colpe che sono 10 su 10 di presidio, poi potete sbizzarrirvi da Sogliano, ai giocatori, ai tecnici, tutto quello che volete, però tutto quanto parte dalla proprietà, tutto quanto parte dalla disponibilità, tutto quanto parte dalle idee, tutto quanto parte da dagli obiettivi, ma con il concreto in mano, non con l'astratto. Vorremmo, potremmo. Insomma, avete visto poi come è finita. Ci fermiamo poi al secondo tempo della partita.
10: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
10: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6 a San Giovanni Lupatotto, Verona.
9: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Vi presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
13: Le 13.30 in questo istante, buon pranzo a tutti, buon appetito, godetevi naturalmente la domenica, ci stiamo godendo anche discretamente questo Verona Como 0-0 alla fine del primo tempo, aspettando il resto del programma, aspettando quello che sarà soprattutto gli orientamenti da parte di Presidio. Più che mai gioca a Presidio, più che mai è Presidio che dovrà fare il calcio d'inizio, battere il calcio d'inizio della nuova stagione, è più che mai Presidio che dovrà fare più che parlare, dovrà agire più che proclamare, dovrà necessariamente fare piuttosto che semplicemente mostrarsi. Questo è, al di là di quelle che possono essere tante belle iniziative da parte di Presidio, anche la cena ieri a Castel San Pietro in beneficenza, una cena benefica rispetto ad una Hellas Foundation che è comunque molto attiva, prima ancora lo era Consetti, molto sensibile alla questione, e ci sta per chi deve intersecare naturalmente tutto quello che è il tessuto sportivo con quello economico, ma anche soprattutto con quello sociale, e quindi lì va bene. Però il cuore di tutto sono i risultati sportivi, e il cuore di tutto è questa sottrazione potentissima della Serie B, questa sottrazione incalcolabile quanto a numeri, o meglio quantificabile, però incalcolabile per quella che è una proprietà debole, perché questo è Presidio, e quindi da lì bisogna ripartire per tarare tutto verso il basso, senza dover per forza credere o ritenere che il Verona ripartirà con quella ovvia etichetta di società che deve tornare subito in Serie A. Poi per tanti, per la storia, per quello che è stato, tutto quello che volete, Verona sarà anche al cospetto di una rosa non competitiva, non in linea con i primi due posti, sarà comunque accostata ad una delle favorite, se non la favorita. Però insomma, un conto poi è raccontarsi le cose, un conto è fantasticare, un conto è essere superficiali, un conto è andarci un po' dentro la questione, partendo proprio dai numeri di Presidio, partendo da quello che non può far Presidio più che da quello che possa fare, perché poi chiudendo tante porte ne rimangono poche apribili, poche veramente aperte, e da lì forse partendo da questo presupposto si capirà meglio quello che sarà il potere relativo di Presidio. Poi scontato che bisognerebbe andare a guardare verso l'alto, scontato che ogni società che retrocede ha il dovere di rimbalzare subito per una questione di sopravvivenza. Tante volte c'è lo Spezia che è retrocesso in Serie C ed era in Serie A fino a qualche stagione fa, il Verona ne sa qualcosa, e quindi bisogna stare attenti in tutto e per tutto, senza dover guardare semplicemente la prossima stagione, guardando a quelle che sono le pareti di Presidio, quanto siano effettivamente spesse, quanto siano effettivamente sottili. Questo è normale, che non è così facile per il tifoso, non è per nessuno. Dovremo capire da Presidio, ma si capirà semplicemente giorno per giorno, si dovrà capire momento per momento, senza in questo momento abbozzare chissà quale grande idea, chissà quale grande programma, chissà qual è il grande obiettivo, chissà che cosa. Quindi tempo al tempo, ce n'è ancora, ce n'è tanto, troppo forse, per quello che deve essere un senso d'urgenza che non può non pervadere in questo momento il tifoso dell'Hellas, ma anche in generale tutto il Verona. Fatto sta che così deve essere, che così bisogna ragionare, che di volta in volta bisogna poi aggiornare il file senza dover per forza pensare che sarà tutto piuttosto scontato, che sarà tutto tremendamente difficile, che sarà tutto in teoria fattibile. Quindi di volta in volta, ripeto, aggiorneremo quello che è il lavoro di presidio, dovrà farlo presidio in primis, le scelte di mercato, il direttore sportivo, l'allenatore, tutto subordinato in questo momento, ripeto, a quelli che sono i piani della proprietà e a quella che è la consistenza, la potenza di fuoco, come si dice in questi casi, assolutamente relativa da parte del fondo di Austin. Questo è, insomma, grandi manovre, si diceva una volta, in panchina c'è anche il giovane De Battisti. Fra i convocati c'è Isaac, c'erano un po' tutti. Verona che ha giocato una bella partita, finora avrebbe meritato sicuramente il vantaggio. Verona che è sullo 0-0 e qualcosa da recriminare ha, per quelli che sono stati tanti episodi che il Verona ha saputo produrre nel primo tempo. Torniamo al Bentegodi, secondo tempo di Verona Como, Davide Chelotto, poi naturalmente tutti qui per il post gara. Davide.
7: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: È già rientrato sul terreno di gioco il Verona, si aspetta il Como, niente cambi, nonostante un riscaldamento blando in realtà, perché hanno fatto i classici passaggi, quelli della panchina non è che abbiano fatto chissà che cosa, quindi si riparte con gli stessi 11 che hanno giocato bene. Hanno giocato bene il primo tempo, bene come forse raramente abbiamo visto giocare bene il Verona, però occhio, va tenuto in considerazione, primo, una cosa semplice, cioè che adesso è la testa sgombra e quindi non hai la pressione di dover fare risultato, evidentemente per una squadra che a livello caratteriale ha tante lacune, come ha detto lo stesso Sogliano, fa la differenza. E poi occhio, perché il Como ti fa giocare, e quindi è un po' diverso rispetto per esempio alla Juve, no? Che aveva una difesa molto più arcigna, anche se il Como ha la miglior difesa della Serie A, questo va ricordato, però ha anche una gran botta di fortuna. Poi se dall'altra parte trova il peggior attacco della Serie A, che ha 5 nette occasioni da gol e riesce a non mettere dentro neanche una, è chiaro che fa la differenza. Arrivano un sacco di cambi per il Como, 4 cambi se vedo addirittura, quindi li esaurisce, no, 3, chiedo scusa, solo 3. Allora, fuori con la maglia numero 17 Rodriguez, fuori con la maglia numero 31 Vojvoda, e poi vediamo chi altro esce, così vi dico tutti quanti i cambi, così arriva già a 4 cambi Fabregas, e poi fuori con la maglia numero 23 Perrone, quindi cambia tantissimo il Como. Dentro Baturina in fascia sinistra, e quindi occhio, perché Baturina era il titolare era il titolare designato del Como, mentre inizia ora il secondo tempo e si riparte dallo 0-0. Adesso vado a ricapitolarvi tutti quanti i cambi di formazione, del resto con uno slot già bruciato, adesso come dire, ha già operato immediatamente, è evidente che non è contento Fabregas della formazione della sua, della prestazione della sua squadra nel primo tempo. Dunque vi dicevo dei cambi, con Baturina che ha dato a sistemarsi largo a sinistra, chiaramente non è un'ala come Rodriguez, tra l'altro strano, perché Rodriguez ha messo abbastanza in difficoltà quando l'ha puntato Begali, ma ogni tanto anche Nelson, e quindi ci poteva forse restare. Comunque vabbè, affari loro. Dentro Smolcic al posto di Vojvoda, che sembrava dovesse giocare dal primo minuto, infatti in formazione ho messo proprio Smolcic. E poi l'ultimo cambio, che è quello di Cacqueret al posto di Perrone, con il francese che è un ottimo regista. Questi cambi del Como, torniamo in cronaca diretta. Difende il possesso, tra l'altro fin troppo bene Baturina con dribbling nello stretto. Attenzione al Como adesso con Da Cugna, che si è scambiato di posizione con Perrone. Adesso Da Cugna fa il Perrone, Cacheré fa il Da Cugna, la mette in mezzo Alberto Moreno lunga, taglia tutta l'area di rigore, arriva dall'altra parte Smolcic, contro cross, attenzione colpo di testa di Diao che fa la barba al palo come dicevano i vecchi di una volta, e il Como sfiora il gol del vantaggio. Cross di Smolcic, pettinata di Diao praticamente tra vertice dell'area piccola e primo palo, pallone che morbido morbido si spegne sul fondo, e intanto in curva sud spuntano tante B come se tornassimo in serie B dalla C, e lo striscione perché la festa siamo noi, insomma chiaramente si sdrammatizza con la goliardia, la più brutta retrocessione della storia del Verona, numeri alla mano. La Serie A che se ne va, cantano i tifosi del Verona, insomma vedrete i video su YouTube, non ho dubbio, su Instagram, non so, dove volete voi. Intanto andiamo in cronaca con Duvikas che difende il possesso, Alberto Moreno, Suslov su di lui, lo invita a rialzarsi, a mestiera Alberto Moreno si guadagna un calcio di punizione che poi batte corto verso Cacheré, però lo fa ribattere, di bello no, è andato semplicemente a bisticciare con Suslov. Riparte il Como, palla bassa per Nico Pass, si allarga, occhio perché Baturina si infila proprio in mezzo, Alberto Moreno a fare l'ala, quindi sarà un movimento codificato che proverà a mettere in difficoltà lo schieramento del Verona a livello tattico lì nella zona del centro-destra dell'Hellas. Rimessa con le mani per avere una fascia di sinistra, lungo Frese a cercare Berned che viene anticipato facile da Diego Carlos, mette giù il pallone Baturina, uno dei giocatori più promettenti in assoluto della sua nazione, e c'è della Croazia, Diao, una volta anticipo, dribbling, salta secco anche l'avversario ma perde il pallone, attenzione allora Bowie che prova a cedere per Berned, sbaglia la scelta allo scozzese, errore di Bowie, stavolta lo dobbiamo dire, riparte contropiede il Como immediatamente, Cacheré corto nella zona di Diao, sale Smolcic, ancora Cacheré, controllo di palla dell'ex del Lione, corto all'indietro nella zona di Da Cugna che allarga verso Nico Pass che si avvicina a Baturina, largo per Alberto Moreno, adesso è la palla per Baturina, la lavora bene e poi Nico Pass sbatte addosso a Nelson, un portone che gli chiude la strada, e adesso recupera il Como che sta facendo costantemente possesso con Cacheré, cerca di scardinare la difesa del Verona alla squadra di Fabregas, impietrito davanti alla propria area tecnica, giro palla, questo l'ordine dalla panchina del Como, verticale Edmundson, anticipa Duvikas, Piper se lo perde, ma attenzione alla palla che arriva ad Acuña, in area di rigore il dribbling di Acuña, verso il fondo in mezzo Duvikas, batti e ribatti, libera alla fine Edmundson, mamma mia, arrivano in sette in area di rigore del Verona quelli del Como, è difficilissimo uscire fuori, Diao entra dentro, Diao poi si perde il pallone, poi lo recupera il dribbling, va sul fondo, la palla in mezzo con l'anca, mette fuori Edmundson, ancora non l'avevo mai visto, una palla liberata con l'anca. Pallone lungo, adesso in profondità a cercare un Barnett che non scatta. E allora la palla arriva tra i piedi di Boutès, mentre i Boutei cantano torniamo in Serie B, la la la la la la la, come si diceva una volta quando torniamo in Serie A. Recupera la palla il Como quindi che riparte, intanto si stanno scaldando un po' di giocatori, ci sono Arruy, c'è Sar, c'è Bradaric, c'è Lovric e mi pare che ci sia anche De Battisti che è un esterno sinistro della Primavera che ha fatto tutto il ritiro con il Verona Folgaria. Questi giocatori che si stanno scaldando. Como attacca, Smolcic verticale, sbaglia tutto, lascia scorrere sul fondo il pallone, la coppia Frese Valentini, rimessa da fondo campo per il Verona. Non ha nessuna fretta Montipò, anche un pareggio tutto sommato serve per mettere così in cascina non tanto un punto ma una prestazione decorosa davanti ai propri tifosi, quindi importante non perdere, almeno da questo punto di vista, ormai il risultato è acquisito, quindi c'è poco da fare. Rimessa da fondo campo per il Verona, Montipò adesso calcia lungo e va a cercare la testa di Frese anticipato da Diao, la mette giù Suslov, c'è largo Begali, Suslov lo strappo, viene messo giù da Cacchiare, calcio di punizione. Chiedevano anche il giallo, San Marco nella fattispecie chiede il giallo, rimane a terra Suslov. È mancato tanto Suslov, i suoi strappi sono unici in questa rosa, nessuno è in grado di fare quello che fa lui, cioè di accelerare da 0 a niente, cioè scusate, da niente a 100, da 0 a 100, dite come volete voi, cioè da fermo partire, strappare, non lo fa nessuno. Sono molto più fluidi Bernard e Arrui, e chiaramente anche la fisicità di Suslov, che è piccoletto ma ben piazzato, è mancata tantissimo. Lancio lungo adesso proprio per Baui, esce Butessi senza problemi dentro alla propria area di rigore a prendere il pallone con le mani, parte subito come un treno da Cugna alla verticale a cercare Baturina, arriva Nico Parsi a ripulire il pallone, si accentra l'argentino, prova ad allargare e ci riesce sulla sinistra dove c'è Cacchere, è già salito Alberto Moreno che fa l'ala ma viene ignorato da Cacchere, adesso è servito Alberto Moreno, Baturina manda fuori i giri Nelson, attenzione a Baturina, grande recupero di Suslov, poi la palla si perde in area di rigore, arriva Gagliardini, la porta via, bravissimo anche difensivamente parlando Suslov, poi c'è un fallo netto su Bernard, calcio di punizione per il Verona che può alleggerire la pressione perché in questi 7 minuti e mezzo c'è stato solo il Como in campo, seppur in maniera sterile almeno fino a un certo punto, ma comunque c'è stato il Como, occasionissima per Diao di testa e poi basta. Calcio di punizione adesso con Montipò che esce dalla propria, abbondantemente dalla propria rigore per lanciare lungo cercando la testa di Bowie, anticipato da Kempf di faccia, la palla per Alberto Moreno che alza la testa, lancia subito lungo per Diao, altro duello in velocità per Diao che viene tallonato da Frese che lo chiude molto bene in fallo laterale evitando il contropiede, rimessa per il Como, gioca tutta da Diao, Nico Pass prende, controlla, alza la testa, nessuno lo affronta perché hanno tutti paura del dribbling di Nico Pass, allora lo lasciano giocare Cacchere, su di lui Bowie, grandissimo, ruba la palla allo scozzese, parte il contropiede del Verona, Bowie mantiene il possesso, poi in scivolata da Cugna gliela porta via, commette fallo Bowie, recupera Akpa, lascia proseguire Di Bello e qui c'è fallo subito da Suslov che vorrebbe far ammonire Kempf, glielo chiede in ginocchio quasi San Marco che tra l'altro deve stare attento perché è già ammonito quindi potrebbe beccarsi il secondo giallo, bravo Suslov a fare quello che fanno le prime punte, cioè a difendere la palla spalle alla porta e a prendersi il fallo, la carica dell'avversario. E quindi calcio di punizione per il Verona, 9 minuti la ripresa, 0-0 regge il risultato. Nelson all'indietro verso Edmundson, il centrale sventaglia con la sinistra, stile sgraziato ma efficace, la palla nella zona di Frese, si è alzata la bandierina, addirittura fuori gioco di Martin Frese sulla fascia sinistra del Verona, calcio di punizione per il Como, battuto corto nella zona adesso di Diego Carlos, si alza Kempf a sinistra, adesso è molto più offensivo il Como, muove tanti giocatori nella metà campo del Verona, si accentra dalla sinistra Kempf, la palla lunga per Alberto Moreno, posizione regolare, arriva il Vichingo ma era fuori gioco e quindi calcio di punizione per il Verona all'altezza praticamente della propria area di rigore con Montipò che si prepara a calciare lungo, parlottano San Marco e il suo vice Nizzetto cercando di capire se apportare qualche modifica dopo i cambi del Como. Bowie, niente da fare, colpo di testa in volo d'angelo di Nelson, la specialità della casa, ripulisce il pallone Gagliardini per Suslov che poi si avventura in un dribbling un po' troppo pericoloso, ma subisce a fallo, bravo, ha fiducia in se stesso Suslov e fa bene, si guadagna un calcio di punizione dopo che però si era complicato la vita. Cambio gioco verso Frese, il controllo, Smolcic lo va a tallonare, ha messo lì un muro Fabregas perché era stufo che il Verona sfondasse da quella parte, allora Smolcic che nasce come difensore centrale è lì per bloccare le avanzate del danese, lancio lungo di testa, sponda non riesce, allora recupera Baturina, Nico Pass, posizione di tre quarti, attenzione largo Diao, lo aspetta Valentini, lo sfida a duello Diao, poi recupera molto bene Bernard con l'aiuto di Frese e poi c'è Da Cugna che ruba la palla, attenzione Como ancora in attacco, Da Cugna ne salta due, la palla in mezzo, Baturina limite dell'area, Da Cugna va fin sul fondo, para Montipò, Mamma mia, sembrava quasi un'azione di rugby. È arrivato a un metro dalla linea di porta da Cugna, in spaccata. Montipò si è disteso, ha bloccato il pallone, poi è cascato male da Cugna e quindi gioco fermo, non c'è assolutamente fallo perché Montipò non l'ha neanche toccato, ha semplicemente bloccato il pallone, hanno manovrato come nel calcetto, cioè con una serie di triangoli strettissimi dalla limite dell'area di rigore fino praticamente sulla linea di porta, Baturina e da Cugna, gente che dà del tu al pallone e si è visto come fanno paura quando vanno nello stretto. Tasso tecnico elevatissimo per il Como, per ora regge la difesa del Verona e quindi si è salvato Montipò con questa presa bassa. Facile è l'intervento, per carità di Dio, però insomma tutto sommato era pericolosissima l'azione. Si rialza zoppicando il giocatore del Como, da Cugna. Vediamo se il capitano, tra l'altro, Lucas da Cugna, vediamo se riesce a riprendere il gioco oppure no. Pare di sì, ha solo un cambio a disposizione Fabregas, deve stare molto attento, potrebbe rischiare di giocare con un uomo in meno se dovesse farsi male qualcuno e non avesse più a disposizione altri cambi. Montipò chiama tutti vicino a lui, vuole ripartire dal basso. Nelson servito sulla destra, palla corta per Suslov, adesso prova ad infilarsi Akpa ed altri, lo fa saltare per aria Cacchere, vuole giallo San Marco, vediamo se va a protestare ancora una volta. Sì, va a protestare San Marco, ha ragione però, adesso bisogna tirare fuori giallo, è la quarta volta che fanno saltare per aria Suslov, il cartellino ci starebbe come, invece niente da fare di bello, non ammonisce nessuno, unico giallo della partita proprio per Paolo San Marco. Calcio di punizione davanti all'area tecnica del Verona, giocato alla mano dal Verona, Suslov adesso alza la testa, la mette morbida dentro l'area del Como, libera la difesa di Fabregas, Berned prova a piazzarlo, un macello, palla che finisce sulla pista atletica, male oggi Berned, sbuffa, allarga le braccia, non gli riesce niente, capitano le giornate così, quando ti svegli col piede sbagliato e da lì è tutto un macello, quello che può andare male va male. A me dispiace perché Berned è uno di quelli, non dico che salverei della stagione perché non salverei nessuno, però uno di quelli che probabilmente si sono comportati meno peggio in questa stagione, però oggi niente da fare, chissà se si sta scaldando a Rui proprio per quello. C'è anche Lovric, forse è meglio Lovric di a Rui, se non altro ci mette anche un po' più di fisico nonostante siano piccoletti tutti e due. Rimessa da fondo campo intanto per il Verona, 14 minuti, si è abbassata di molto la partita a livello di ritmo e quindi non c'è molto da raccontare se non le accelerazioni del Como e quei possibili contropiedi che non riesce a capitalizzare il Verona, che invece insomma, sarebbe tanto bello vedere concretizzarsi. Rimessa dal fondo, Montipò, lancio lunghissimo a cercare la solita testa di Bowie che dà anche una spallata all'avversario, la palla salta Belgali e poi la scaraventa in avanti Alberto Moreno in uno stile incredibile, sembra Kung Fu, Edmundson anticipa Duvikas, orrendo stilisticamente ma efficacissimo Edmundson. Di testa Alberto Moreno rimanda in avanti il pallone e lo mette giù Gagliardini che allarga per Suslov, ancora Gagliardini, Bowie stavolta fermato in anticipo da Kempf, attenzione perché prova a partire il Como, porta via il pallone Edmundson a Nico Paz e poi la dà in profondità Bowie, posizione regolare, rimane giù la bandierina, Bowie va a sfidare l'avversario, c'è solo Belgali in area di rigore, la palla è per lui, raso terra, Belgali, il tacco, Bowie il sinistro a un chilometro dalla porta, però bene, bravo Bowie, ma cosa volete dire a Bowie se non bravissimo? Con l'uomo davanti è riuscito a darla raso terra a Belgali dentro l'area di rigore. È quasi meglio versione assist man che finalizzatore Bowie. Sarebbe quasi più una seconda punta, anche se in realtà fa reparto da solo. Sta per entrare Lovric, come avrebbe detto Pugliero, vinciamo la bambolina. Lui lo diceva per i minuti di recupero, noi per i cambi, nel senso che era abbastanza facile da leggere questa situazione della partita. Berned non ne sta intivando una, serve una mezzala, a Rowi è una mezzala molto offensiva, Lovric ha una via di mezzo, è uno che ha anche più fisico, è più stazzato nonostante sia bassetto e quindi ovviamente vai a scegliere Lovric, poi vediamo e magari esce un altro e non Berned, ma ho l'impressione che possa uscire Berned. Intanto è rimasto a terra momentaneamente Frese viene aiutato a rialzarsi. C'è un calcio di punizione per il Verona che proverà a buttarla in avanti. Siamo lontanissimi dall'area di rigore del Como, più vicini alla metà campo, fascia di sinistra, sul pallone c'è Suslov, difende altissimo il Como, ben oltre la lunetta dell'area di rigore, mentre è pronto ad entrare Lovric, credo che prima avrà battuto il calcio di punizione, vediamo se riesce a imbeccare uno dei suoi corazzieri. Il Verona, secondo palo, Nelson, Torre, Butes, blocca lui, impresa alta. Occhio al contropiede però, posizionato male il Verona, tutti i difensori sono avanti, Nico Pass supera la metà campo, allarga per Baturina che va a sfidare Akpa, adesso rincula il Verona e si compatta là dietro, è rimasto solo Bowie, povero Cristo, là davanti a 10 polmoni, non so come faccia a reggere tutte quelle corse. Allarga a destra il Como che mette in mezzo, di testa libera l'area di rigore Nelson. Va a rincorrere il pallone Suslov che ha corso tantissimo, poi se lo dimentica, Baturina glielo porta via, limita la rigore, salta l'avversario, monta in groppa a Gagliardini che vorrebbe mangiarsi la faccia, poi ha visto che stava arrivando l'arbitro e fa finta di aiutarlo a rialzarsi. Arriva il cambio, fuori Barned, dentro Lovric. Facile facile da leggere questa sostituzione, non gli è riuscito nulla al povero Barned oggi, che ci mette sempre l'impegno, non ho dubbi che a livello di chilometri percorsi sia al top come è sempre stato, però non gli è riuscito nulla. Applausi per Barned, sono felice che anche Bentegodi capisca che Barned merita qualche applauso tutto sommato. E adesso c'è la rimessa da fondo campo per il Verona, mentre vedo tanta gente che se ne sta andando addirittura dagli spalti della tribuna est. Siamo solo al 18° del secondo tempo, boh, magari è previsto traffico, non lo so. Rimessa per il Como adesso, davanti alla panchina di San Marco con le mani Diao. All'indietro si è spostato momentaneamente a sinistra Diao con addirittura Alberto Moreno a destra. Vediamo se è una situazione momentanea oppure no, piedi invertiti, vediamo. Riparte il Como, Smolcic, lancio lungo a cercare lo scatto di Duvikas, lo chiude Edmundson, si guadagna la palla però Duvikas, attenzione perché sfiora il gol, Alberto Moreno era fuori gioco, anzi no, non era fuori gioco, rimessa dal fondo campo, l'avevamo visto che aveva superato la linea del fondo campo, poi non capisco perché abbiano lasciato proseguire il gioco quando era evidente anche dalla parte opposta dello stadio che la palla aveva varcato la linea di fondo campo. Rimessa per il Verona, quindi Fabregas va a parlottare con il quarto uomo e intanto parlottano Nizzetto e San Marco per decidere gli altri cambi. Hanno ancora due slot a disposizione e quattro cambi. Bowie, fallo nello stacco aereo ai danni di Cacchere, calcio di punizione per il Como. Pallone all'indietro adesso per Diego Carlos. Kempf sul centro sinistra, riceve lui, si sgancia, lo insegue Suslov. Chiedo scusa, si ferma Kempf, poi prova ad andare sul fondo e Suslov scaraventa la palla in fallo laterale, un po' frustrato Suslov, non ho dubbi che lo sia. E adesso fa indietreggiare il punto di battuta di Bello, a me sembrava anche più avanti francamente, invece Diao indietreggia, palla con le mani per Kempf, di prima verso Diego Carlos, si abbassa da Cugna che è rientrato abbondantemente in campo dopo quel intervento falloso ai suoi danni. Seguiamo questa azione e poi ci fermiamo. Nico Poss a destra per Alberto Moreno che gli restituisce il pallone in mezzo, l'imbucata per Cacchere che viene chiuso molto bene da Edmundson, palla all'indietro, prova ad alleggerire il Verona verso Bowie che difende il possesso, forse subisce anche il fallo, l'arbitro lascia proseguire. Rimessa per il Verona che lascia passare qualche istante, no, calcio di punizione, meno male, si è guadagnato il fallo Bowie, 20 minuti, 24 secondi, 0-0 al Bentegodi, occhio intanto, la sventagliata per Belgali, anticipato addirittura da Diao che fa praticamente il terzino sinistro, assurdo, Diao che nasce come ala o addirittura come attaccante esterno fa il terzino sinistro, mai vista una squadra offensiva come il Como da queste parti. Attenzione Alberto Moreno, prova a cambiare gioco verso Nico Pass, la mette giù, la palla sotto le gambe di Nelson che però recupera e la butta in avanti, c'è solo il Como che subito attacca sul lato opposto. Seguiamo anche questa azione da Cugna sui 25 metri, Cacheré dentro la sponda, Duvikas non riesce, Akpa prova a liberare, Bowie, fallo ai danni di Bowie, calcio di punizione, bravissimo lo scozzese. Ci fermiamo, 0-0, 22 minuti, a tra poco.

0: tradizione di famiglia.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
3: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: Lancio lungo di Montipò, mentre siamo al 22esimo nel corso della ripresa. Ed è sempre 0-0 il risultato. Subisce fallo di Ao nello stacco aereo con Bowie, che adesso viene redarguito da Di Bello. Allarga le braccia Bowie, come dire, non posso fare niente, è inutile che vieni a insultarmi. Intanto riparte il Como, passano i minuti e la pressione ce l'ha tutta il Como, che deve fare punti per provare a puntare all'Europa, quella seria. Data la classifica, l'Atalanta è dietro, è vero che deve giocare, però è abbastanza dietro, 55 punti, il Como al momento ne ha 63 in virtù di questo pareggio. Ma insomma, sono anche affari loro, a noi interessa del Verona. Cacchere, l'imbucata, Nico passa, scarico da Cugna, attenzione, palla sul sinistro, allarga adesso per Alberto Moreno, piede invertito, cross col mancino dentro, grande anticipo di Nelson, recupera subito però il Como. Kempf allarga per Diao, la finta su Suslov, calcio di punizione, se l'è fatta passare con il tacco e Suslov ha messo la gamba atterrando il numero 38 del Como. Calcio di punizione adesso per la squadra di Fabregas, che sembra quasi un calcio d'angolo perché siamo praticamente sul lato corto di destra dell'area di rigore del Verona, più vicini al bordo del campo, tutti dentro l'area, mischione, anche se fuori ci sono tre giocatori in maglia bianca a prendere l'eventuale respinta. Baturina, secondo palo, Montipò era un po' fuori e rinculando la mette in calcio d'angolo, secondo me un paio di metri troppo avanti Montipò, indietreggiando con entrambe le mani, ha dovuto mettere in calcio d'angolo una palla che si poteva tranquillamente però prendere in presa alta se posizionati nel modo giusto. Calcio d'angolo allora per il Como sul lato opposto, bandierina di destra, siamo in zona nord-est, tanto per capirci. Da Cugna, palla dentro, attenzione al colpo di testa a liberare della difesa del Verona, la palla arriva però a Cacchere che la mette giù, il francese rilancia sulla sinistra dove c'è Nico Pass, il duello con Nelson, palla dentro, intervento scivolato perentorio da parte di Valentini che però deve concedere il calcio d'angolo. Corner allora per il Como che rimane sempre comunque in attacco, soliti dentro l'area di rigore. Baturina, secondo palo, colpo di testa altissimo, finisce molto sopra la traversa. Diego Carlos, il brasiliano, è andato a staccare, niente da fare, palla molto molto molto alta e quindi rimessa per il Verona quando mancano 20 minuti più recupero al termine della partita e il risultato ancora inchiodato sulla 0-0. Bisogna dire che il Verona nel secondo tempo non si è mai visto in attacco, Como ha cambiato assetto, ha messo due marce in più e il Verona è rimasto lì a ridosso della sua area di rigore, non è più esistito là davanti. Adesso chiaramente meriterebbe di più il Como. Recupera la palla Cacchere in avanti, Valentini di testa la butta più lontano possibile, poi Suslov all'indietro, Nelson rischia un po', Belgali posizione regolare, riesce a controllare il pallone, prova a cercare il tunnel, non ci riesce. Poi c'è Nelson che la ributta in avanti, Suslov insegue il pallone sparato via da Kempf, Edmundson in anticipo su Duvikas, attenzione perché inciampa Duvikas fa gol, non ci credo, un errore fa il Verona e segna il Como. Lancio lungo di Kempf, altro che tiki taka, lancio lungo di Kempf, Edmundson era in anticipo su Duvikas che forse, dico forse, è stato anche spinto il giocatore del Verona proprio da Duvikas, inciampa Edmundson, la palla resta lì e Duvikas poco oltre il limite dell'area di rigore scarica un destro potente ma sul quale poteva fare molto meglio Montipò, potentissimo per carità, una staffilata rasoterra potentissima ma centrale, e Montipò ha preso gol, quindi doppio errore, errore di Edmundson ma lì forse ha commesso fallo Duvikas, e poi errore di Montipò che ha preso gol praticamente sul suo posizionamento, e quindi primo errore colpito immediatamente il Verona, la sblocca Duvikas, il greco al 27esimo minuto della ripresa. Vabbè, vediamo se ce la fa il Verona a rimettere in piedi il risultato e evitare l'ennesima sconfitta casalinga. Che peccato, però se ti porti il Como in area di rigore, insomma, poi succedono anche queste cose. Baturina è molto meglio, Como purtroppo per noi, da quando è entrato in campo Baturina, un giocatore con una classe veramente notevole. A scaldarsi Slotsker, Rui, De Battisti, Bradaric e Sar. Vediamo cosa si inventano San Marco e Nizzetto. Chissà che non sia il caso magari di affiancare a Bau e Vermesan, ma lì devono arrivare gli ordini dall'alto, credo, perché insomma non per nulla non si sta neanche scaldando Vermesan. Lancio lungo dato del Como, a cercare il taglio del Alberto Moreno, arriva per primo Frese, indietreggia verso Montipò, che blocca il pallone con le mani, subito adesso gestito verso Gagliardini. Alza la testa, corto, Suslov, in mezzo al campo la prende Lovric, si è sganciato Frese, ottima la palla di Lovric per Frese, indietro Belgali, limite dell'area, le finte, la ruleta di Belgali, perde tempo per il tiro, poi Akpa difende il pallone in qualche modo, riesce a non perderlo, poi sbaglia, attenzione, contropiede del Como, Batturina per Nico Pass, arriva Gagliardini che chiude tutto. Tutto nasce dall'incapacità di Belgali di tirare in porta, perché ha le gambette così purtroppo e non tira in porta. Adesso ancora Belgali, prova ad accentrarsi, vediamo se tira in porta, figurarsi. La verticale, Suslov, limite, la palla fuori, deviata in calcio d'angolo. Bisogna tirare, signori, altrimenti non si fa gol. Se non si tira, è palese, non si fa gol. Belgali doveva tirare dal limite dell'area di rigore, bene o male doveva tirare, invece ha cercato, come si chiama, la ruleta, la Veronica, chiamatela come volete, da lì la palla persa, Akpa che prova a recuperare, non ci riesce e per poco non viene fuori un contropiede pericolosissimo del Como, con Gagliardini fortunato e bravo a recuperare. Calcio d'angolo adesso per il Verona, però dalla bandiera di destra, siamo sotto la sud con Lovric sul pallone. Alza il braccio Lovric, lo sguardo dentro, palla in mezzo, di testa Edmundson anticipato, Belgali dall'altra parte riceve, mette giù, non crossa, perde un altro tempo di gioco, la mette in mezzo, male il Verona, poi la palla resta lì in rete, no, fuori gioco, Bowie l'aveva messa dentro, Bowie si è alzata la bandierina e non si capisce se era fuori gioco o fallo. Calcio d'angolo di Lovric, palla che arriva sul lato opposto, Belgali all'indietro per il cross immediato di Frese, palla che schizza via nel cerchio, dove c'è il cerchio del rigore, il dischetto del rigore, sul secondo palo si ostacolano un po' Valentini e Bowie, la mette dentro Bowie da un metro, ma è arrivato a la bandierina alzata da parte di Lo Cicero e il fischio di Bello, possibile fuori gioco, il VAR sta controllando, vediamo se è gol oppure no quello di Bowie. Stanno controllando Camplone e la penna al VAR se è fuori gioco oppure no quello di Bowie. Vediamo, Bowie aveva fatto cenno no con il dito, che era in posizione regolare, e adesso vediamo se dalle riprese televisive si capisce meglio la posizione dello scozzese, se era in fuorigioco oppure no. Gioco fermo intanto al Bentegodi, mezz'ora nel corso della ripresa, le gol, le gol, le gol, canta la curva sud, speriamo che sia così. E intanto ci stanno mettendo un po' Camplone e la penna con il VAR, il tanto discusso VAR, che toglie ovviamente l'entusiasmo di una rete segnata. Bowie allarga le braccia, io non lo so se c'è anche scozza il VAR, credo di sì, però si è rotto le scatole di aspettare, dice ma allora è gol o non è gol, cosa c'è da aspettare. Gagliardini con le mani giunte in preghiera dice vi muovete, ci dite se è gol o non è gol, che roba è. Il Como è fermo e mobile, Di Bello sta aspettando che qualcuno gli dica qualcosa nell'auricolare, intanto passano i minuti, se ne è già andato uno e mezzo e siamo fermi ad aspettare la decisione. Era una mischia furibonda, devo essere onesto, quindi forse è difficile vedere la posizione oppure no, però è sembrato tanto sicuro Lo Cicciolo quando ha alzato la bandierina. Vediamo cosa dicono Camplone e la penna con Di Bello, che se non vado errato era il VAR nella gara contro la Juve. Niente, fuori gioco Fuori gioco, check completato, posizione irregolare di Bowie, niente gol. Peccato, sarebbe stato il quarto per lo scozzese da gennaio. Uno standard elevatissimo per il Verona. Peccato, stanno per entrare i giovani, alleluia, alleluia. Vermesan si toglie la pettorina, forse è arrivato l'ok a un quarto d'ora da

Sarebbe Sanchez Surlo perché è l'unico che sta dando dei palloni in verticale insieme a Lovric e quindi sarebbe un peccato. Entra anche Isaac, l'oggetto misterioso. Isaac Tomic, fantasia Tomic, insieme a Vermesan, quindi immagino che forse cambieranno tanto le cose davanti. Bowie va a pressare Butessi, che lancia lungo a cercare Alberto Moreno, di testa l'anticipo da parte di Frese, mette giù il pallone Lovric per Gagliardini, è pronto allo scatto. Akpa cambia gioco invece Gagliardini per Begali, che mette giù il pallone, scarico all'indietro verso Nelson. Intanto dall'altra parte arriverà il cambio con Van der Bremt, quindi dentro un difensore. La palla per Lovric, Gagliardini, controllo, adesso è il Como che si difende. Verona che deve attaccare, un quarto d'ora a disposizione, scarso per provare a metterla dentro. Sbaglia il lancio lungo, Edmundson recupera Smolcic, la palla bassa adesso per Nico Pass, grande numero di Nico Pass, che se ne va su Lovric, poi si ferma. Ale, altro dribbling ai danni di Akpa, palla in verticale per Baturina e poi recupera Edmundson che allarga per Akpa. Scatta Bowie, nessuno lo serve mai in profondità, i tempi giusti questo ragazzo, ma devono vederlo. Invece non alzano mai la testa i centrocampisti del Verona. Adesso Begali sbaglia il passaggio in profondità e quindi recupera la palla subito il Como. Butes, limite dell'area di rigore, corta la palla per Smolcic, all'indietro ancora per Butes. Sembra quasi una difesa a tre in realtà quella del Como, perché Diao è tutto tranne che un difensore. E adesso si allarga Kempf a sinistra, palla messa giù dal numero 2, lancio lungo a cercare lo scatto di Diao che va sul fondo e si guadagna il calcio d'angolo. Intelligente Diao, ha capito che non poteva mettere in mezzo, l'ha fatta finire sui parastinchi di Nelson e si è guadagnato il calcio d'angolo. Vediamo se è arrivato il momento dei cambi oppure no. No, perché non si fanno mai sui calci d'angolo, altrimenti i giocatori perdono i riferimenti, così ci hanno insegnato. Quindi prima si batte il calcio d'angolo, mentre San Marco dà indicazioni a Vermesan e all'oggetto misterioso Isaac Tomic. Intanto corner dalla bandierina di sinistra, quando siamo già al 35esimo della ripresa. No, arriva il cambio. Fuori, vabbè, ma questo è un influente. Fuori Alberto Moreno. Se ho visto bene, no, perdonatemi, con numero 38 fuori Diao, chiedo scusa. Fuori Diao e arrivano i cambi anche per il Verona. Fuori Begali e fuori Akpa. Allora, fuori Begali e dentro Tomic, fuori Akpa e dentro Vermesan. Meno male che è rimasto dentro Suslov e meno male che è rimasto anche Bowie. Vediamo come si risistemerà il Verona. Intanto fuori Diao, dentro Van der Bremt, dentro quindi un giocatore di fisico a saltare subito al posto di Diao, fischiatissimo dal Bentegodi per quella battaglia che ha fatto con Valentini. Dentro Baturina, di testa la palla messa fuori subito da Vermesan, poi ripropone in avanti il Como, di testa allontana Valentini, la ributta di nuovo davanti il Como. Attenzione Duvikas, sbuca in mezzo alle maglie blu, Baturina dentro l'area, prova a piazzarla al volo di Montipò a liberare l'area di rigore con le mani. Che classe che ha Baturina. Dentro ancora Como, ma il gioco è fermo. Gioco fermo. Vediamo cos'è. Fallo, rimessa laterale, non si è capito. Mi pare rimessa laterale per il Como dalla fascia di destra. Sì, rimessa laterale per il Como. Tra poco vi dico come si è riposizionato il Verona. Di sicuro va a fare la punta con Bowie, Vermesan. Credo che Tomic sia in sostanza il trequartista. Voglio solo capire se è un 4-2-3-1 oppure se è qualcosa di diverso il modulo del Verona. Intanto palla dentro con le mani, di testa va a liberare Valentini, Bowie, solita battaglia, poi va sul pallone Nico Pass che viene fermato da Vermesan che ha già dato una mano in difesa sul calcio d'angolo. E anche adesso recupera il pallone il Verona, Gagliardini salta l'avversario, poi la palla è ottima per Edmundson che prova l'avanzata, salta un avversario Edmundson, lo scarico per Lovric, adesso si distende a sinistra, il Verona deve accelerare, c'è largo Tomic, viene ignorato e allora niente da fare,
Si riparte dalle retrovie dove c'è Edmundson che prova

0: Ancora a fare da solo, perde palla Edmundson, si apre una voragine per Nico Pass, lo insegue Gagliardini, Nico Pass al limite dell'area di rigore, la palla sul destro, sui tabelloni pubblicitari. Clamoroso errore di Edmundson, ci ha messo il piede Gagliardini, bravo, che ha deviato in calcio d'angolo, ha provato a prendersi una responsabilità Edmundson e quindi ad avanzare da solo, ha perso malamente il pallone. Ci sta che qualcuno provi qualcosa di diverso ogni tanto, ma è abbastanza evidente che non è il suo pane, quindi io mi limiterei tutto il più ai lanci lunghi che gli riescono un po' meglio, non andrei ad avventurarmi in chissà che cosa oltre la linea difensiva. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra, 38 minuti nel corso della ripresa, 1-0 per il Como, l'ha sbloccata Duvikas meno di 10 minuti fa. Palla dentro, occhio a Kempf di testa sopra la traversa, niente da fare, rimessa dal fondo per il Verona con Fabregas che parlotta amabilmente con il quarto uomo. Intanto riparte il Verona, Gagliardini, fascia, messo giù. Sì, vi confermo il 4-2-3-1 intanto, con ovviamente intanto giallo per Fabregas che ha toccato il pallone, lo manda a quel paese Fabregas, ammoniti i due allenatori, vabbè. Questo è di bello. Ammonito Fabregas, ammonito San Marco. Capo tutti bravi. Dicevo, una specie di 4-2-3-1 con Frese che attacca di più e a destra invece rimane un po' più abbottonato Nelson, Valentini diciamo centrale insieme a Edmundson, i due in mezzo al campo sono Gagliardini e Lovric, Isak e Suslov sugli esterni e poi Vermesan con Bowie là davanti a fare il sottopunta, anche se poi è un po' dinamico come modulo. Però insomma, questo diciamo tanto per capirsi lo schieramento finale del Verona. C'è un fallo, all'altezza dell'attaccampo, calcio di punizione in favore del Como, con Fabregas che va a lamentarsi all'indirizzo del quarto uomo perché si è preso il giallo. Rimane a terra il giocatore del Como che perde minuti preziosissimi, ovviamente, perché siamo, non dico allo scadere, ma quasi, mancano 5 più recupero, il Verona può effettuare ancora due cambi, ha uno slot, se non sbaglio, a disposizione, quindi a scaldarsi ci sono Arruy, Lirola, Sar, Slosker e Bradaric. Tanto occhio perché Nico Pazzi è rimasto a terra, quindi forse si è fatto male l'argentino, gli dicono o ti alzi o te ne vai fuori dal campo. Si avvicina Valentini, che sembra quasi suo fratello maggiore, lo aiuta a rialzarsi, si abbracciano. Vediamo adesso si può giocare oppure no, credo che sarà parecchio da recuperare, se non fosse altro per i cambi e per gli scontri di gioco. Tanto calcio di punizione per il Como, vediamo se la batte o no la squadra di Fabregas. Sta palla, è mezz'ora che siamo fermi lì. Si è rialzato Nico Pass, gioiello del calcio in Serie A. Bene, batte il piede, sta bene, non ha la bua. Si può giocare allora. Corto, Alberto Moreno sulla sinistra, lancio lungo adesso a cercare Duvica, anzi chiedo scusa, Baturina che si era centrato, Duvica se si era invece allargato. Recupera Lovric, chiama palla Suslov, la riceve, taglia verso il centro Suslov, salta due avversari, alza la testa, è partito dall'altra parte Frese, strappo di Suslov, deve alzare la testa, adesso serve Frese molto bene, raddoppiato il danese, scarico per Lovric, palla per Frese, ancora Lovric, chiuso sulla linea dell'out. Tutto il Como a difendersi. Adesso il Verona che è obbligato a fare il gioco. Gagliardini, la palla per Lovric, ancora lui. Sale il giocatore arrivato in prestito dall'Udinese, larga per Frese. E indietro ancora Lovric. Gagliardini chiama palla dall'altra parte Nelson, che si sta proponendo. Lancio lungo dentro l'area di rigore. Bowie messo giù. Tutto regolare, niente da fare. Tutto regolare, deve ancora toccare un pallone Isak Tomic, giocatore del quale non c'è collocazione tattica, come aveva spiegato San Marco in una delle ultime conferenze stampa, perché adesso non si parla più. Guai a far domande sul futuro, per carità di Dio. E quindi diciamo che l'ha sistemato lì, a fare l'ala sinistra. Rimessa da fondo campo per il Como, vediamo se arrivano gli ultimi cambi, perché vedo un po' di giocatori che stanno rientrando, gli altri si stanno bellamente guardando la partita, senza neanche scaldarsi, mani sui fianchi. Lancio lungo, questo è l'atteggiamento della squadra. Lancio lungo, sono dettagli che fanno la differenza. Fallo di Valentini ai danni, mi pare ancora di... no, ai danni di Batturina, forse è lui che è rimasto a terra. Vabbè, comunque calcio di punizione per il Como, con Di Bello che va a assicurarsi delle condizioni del giocatore che è rimasto a terra. E intanto si perdono secondi preziosi. Si rialza, vediamo chi era, sì, mi pare proprio Batturina. No, chiedo scusa, Duvikas. Si rialza Duvikas, calcio di punizione per il Como, Verona che difende al limite della propria area di rigore. Rimangono a scaldarsi Rui e Slosker. Palla dentro, intanto Edmundson l'alza campanile e poi di testa la butta fuori dall'area di rigore. Arriva per primo Bawi che è dappertutto. Calcia in avanti Suslo, prova a ingranare la marcia lunga. Palla indietro di Alberto Moreno per Butes che si prende qualche rischio, ma serve di nuovo Alberto Moreno. In mezzo lo spagnolo per D'Acugna. Cacchere. E intanto tornano piano piano i difensori del Como a riprendere posizione. Smolcic, fascia destra, riceve lui, scarico all'indirizzo di Van der Bremt che viene triturato in fascia. Cartellino giallo per Frese che non era tra i diffidati e viene ammonito. Quindi primo ammonito tra i giocatori in campo, Martin Frese, praticamente al 89esimo minuto per il fallo su Van der Bremt che è andato a fare l'ala destra, diciamo difensiva, ecco, lui che nasce terzino. Batturina tra le linee, prova a farsi spazio lui, il cross di Batturina riesce, Montipò blocca senza problemi dentro l'area piccola, alza la testa, ci sono i tre attaccanti, doveva lanciare lungo, adesso lancia lungo, vediamo se scatta Bawi, ma è tanto lungo il lancio di Montipò, non ha mai calciato così lungo in vita sua Montipò, arriva tra i piedi addirittura di Butes dall'altra parte del campo e quindi niente da fare per il Verona. Prende palla il francese con le mani, attende il movimento dei compagni, gioca corto verso Alberto Moreno, in profondità subito per Duvikas, il controllo da parte del greco che fa reparto da solo, un po' come Bowie, gli sradica il pallone dai piedi Edmundson. Poi Gagliardini gira verso Valentini, è salito Frese a sinistra, si ferma perché Tomic non gli fa spazio. 5 minuti da giocare ancora nel recupero, sono scaduti i 90 regolamentari, ricordo Como in vantaggio, sbloccato a metà praticamente del secondo tempo Duvikas. Tomic prova a dribblarli tutti, sono troppi, lo scarico allora per Bawi che va da Vermesan, difende il possesso, Lovric chiama a palla Suslov che è da solo sul lato opposto, adesso arriva il pallone per lo slovacco, palla sul sinistro, la mette in mezzo, secondo palo, Butes, presa alta, blocca il pallone, aveva tagliato anche Frese. Niente da fare, blocca il portiere francese su questo cross di Suslov e poi il lancio di Butte è talmente lungo che arriva a Montipò che con un pugno anticipa Van der Bremt, ha preso la palla col pugno, se no sarebbe arrivato un cazzottone in faccia all'esterno del Como, altro che Valverde, sarebbe finito KO. Lancio lungo intanto di Lovric a cercare il millesimo scatto di Bawi che tiene la palla viva, bravissimo Bawi per Suslov, limite dell'area, entra dentro Suslov, cade a terra, vogliono il calcio di rigore, niente da fare, angolo per Di Bello, allarga le braccia San Marco, protesta la panchina del Verona, va a protestare anche qualcuno, Suslov guarda la faccia dell'arbitro come a dire non me ne fischi mai una e poi è arrivato non so chi dalla panchina del Como a parlare con il quarto uomo che era nella panchina del Verona. Calcio d'angolo già battuto intanto, Suslo la mette giù, controllo con dribbling, palla per Lovric, zona cross, la mette in mezzo Lovric, ancora un calcio d'angolo, resta davanti Verona, vediamo se la sblocca, se riesce ad arrivare al pari. Altri 4 minuti di speranza nel corso del recupero per non chiudere con una sconfitta questa partita. Dentro il colpo di testa troppo debole da parte di Valentini, arriva morbido morbido tra le braccia di Butte che rimane a terra e quindi blocca il portiere francese che adesso se la prende con calma prima di rinviare. con Bowie che prova a dargli fastidio, lancio lungo di Boutet, arriva sui piedi di Gagliardini che non ha un buon controllo, quindi la palla arriva a Baturina che allarga nella zona di Van der Bremt, anzi sì, Van der Bremt che prova a sfondare sulla fascia, va dove c'è la bandierina, addirittura Van der Bremt se la porta fuori da solo, non è un dribblomane, si è visto, regala la rimessa laterale al Verona, lancio lungo con le mani, arriva per primo Tomic, perde qualche tempo di gioco, poi prende un'iniziativa, porta avanti il pallone da solo, adesso cerca Lovric, Gagliardini, c'è largo Frese, alza la testa Gagliardini, non sale Nelson, potrebbe farlo, non è il suo ruolo, vuole la palla sui piedi Nelson, i terzini in realtà devono spingere, dettare il passaggio, ma non è il suo mestiere, quindi ci sta che non capisca, in realtà no, perché un professionista dovrebbe capirlo, però ci sta che non sia abituato, ecco, se non altro a andare in profondità. Gagliardini va a cercare ancora una volta Bowie, troppo profondo però il lancio di Gagliardini che chiede scusa, la palla finisce sui tabelloni pubblicitari, comincia a abbandonare le speranze il Verona, del resto mancano due dei cinque di recupero assegnati dal direttore di gara, il risultato è 0-1 per il Como con la rete di Dubikas e quindi perde tanto tempo Butte che fa finta di perdere il pallone e poi va sul lato opposto a battere, fischi del Bentegodi, nessuno protesta più ormai, è come se avesse tirato i remi in barca il Verona, adesso ha fatto un gran bel primo tempo, poi purtroppo Fabregas ha portato i correttivi mettendo dentro una svalangata di qualità e vabbè, cosa devo fare il Verona? Sull'unico errore, ma veramente credetemi, l'unico errore che ha fatto, si è preso gol. Rimessa laterale per il Como e poi ragazzi è il peggior attacco della Serie A quello del Verona, è prevedibile che non la butti dentro neanche con sei chiare occasioni, mancano pochi secondi alla fine dei 5 minuti di recupero, la palla scodellata dal Como in avanti, la chiusura di Valentini, la prende Gagliardini, forse ultima palla giocabile, deve lanciare avanti, c'è poco da far conduzione come dicono quelli bravi, tutta la panchina del Como in piedi, lancio di Gagliardini per Bowie, ancora forza per scattare Vermesan, invece era lui, chiedo scusa, non Bowie, mi sembrava strano, guadagna la rimessa laterale con le mani, allora c'è Nelson, non sa chi darla Nelson, perde tempo Nelson, deve muoversi sto ragazzo, dorme in piedi, è finita, ha vinto il Como, ha vinto il Como 1-0, io direi un tempo a testa, un Verona che ha dominato nel primo tempo a livello di numero di occasioni da gol concesse e poi il Como nella ripresa è diventato il Como e ha fatto il gol vittoria con Dubikas, va negli spogliatoi direttamente San Marco con Nizzetto, non entra neanche in campo a salutare Fabregas, non va a salutare i suoi, niente, entra diretto nel tunnel degli spogliatoi San Marco, sempre più distante dalla panchina del Verona, direi lui assieme al suo staff, grande sciocchezza questa del Verona, parere personale, rovinare la primavera portando via, stava costruendo delle grandi cose per mandarlo a allenare la prima squadra senza dargli il permesso di utilizzare più di come è stato fatto i giocatori che conosceva meglio e cioè quelli della primavera, grande errore questo a mio modestissimo avviso, ma io non sono nessuno, cerco solo di raccontarvi quello che vedo e oggi lo ribadisco, ho visto un gran bel Verona nel primo tempo e poi ho visto Fabregas che ha un sacco di qualità a disposizione e ha cambiato tutto nella ripresa e quindi si è andato a prendere la partita nell'unico errore commesso dal Verona con Edmundson e Montipò e la rete di Dubikas. Per il resto da segnalare la curva sud che ha fatto festa tutto il giorno dalle 9:30 di mattina fino ad adesso e credo che continuerà anche per tutta la serata con le B sventolate in curva sud, la festa siamo noi, lo striscione, gli insulti a presidio e però non cambiano le cose e poi staremo a vedere che succederà a questo punto di Sogliano, perché sì è vero che Sogliano aveva dato la sua disponibilità a rimanere, però se inizia un domino di direttori sportivi con Giuntoli ed Amico che inaugurano questo grande valzer, non ho dubbi che qualcuno chiamerà anche Sean Sogliano, e se dovesse andare via lui, eh beh, allora sono dolori, perché c'è da riorganizzare veramente tutto quanto. Insomma, grandi dubbi per il futuro, e intanto una certezza: il Verona perde ancora 1-0 per il Como. È tutto, grazie come sempre per averci seguito, buona domenica da Davide Chelotto.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona.
6: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi. Parlare

0: su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Radio Verona. Diretta gialloblu in collaborazione con
4: Ottica Tecno Contact. Da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
8: Ha vinto 1-0 il Como, non è d'accordo questo amico, dice tanti dubbi sul gol del Como, poi la farsa del nostro gol con 5 minuti per vederlo per il sì o per il no, hanno favorito il Como con Rocchi Landia, magari in B avremo arbitri diversi e trattamenti diversi, quasi quasi meglio retrocessi che vedere questa nefanda Serie A. Insomma, se questa è la Serie A non è che la Serie B sia tanto meglio, altrimenti sarebbe il contrario. Fallo su Edmundson, fallo su Bogui, fallo su Suslov, tutto regolare, l'Hellas Verona va in Serie B ingiustamente in questo campionato molto molto sporco. Forza Hellas, nello spirito, nel cuore e nell'onestà, questo è il messaggio da parte di Antonio, bastasse quello, no, per giustificare questo campionato. 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Nonostante tutto, un buon Verona, auguri a tutte le mamme gialloblu, forza Hellas. Mario dall'Impantrasone, il nostro amico Piceno d'Ascoli, finita così, finita con un po' di rammarico, no? Perché comunque la partita si poteva anche pareggiare, quell'errore sul gol di Dubikas, e con insomma due partite che mancano alla fine, no? Quasi finito il campionato, prossima con l'Inter, si dovrebbe giocare domenica, non c'è ancora l'orario, non c'è ancora il giorno, dovrebbe essere domenica alle 15, però col beneficio del dubbio non c'è ancora la partita ultima della primavera contro la Roma all'Olivieri, tutto così. Ale, c'era il fuorigioco sul nostro gol, comunque c'era un fallo sul gol del Como, oggi non meritavamo di perdere, forse era da parte di Anna, sì, insomma, poi per il fuorigioco c'è il VAR, su quello non credo che ci sia tanto di che obiettare, su quello che è stato l'episodio, insomma, del fallo sul gol del Como. Lì possiamo ragionarci. Per me Edmundson è stato un pollo da parte di Stefano, certamente non è esattamente scafato, no, su quell'errore che è costato poi il gol del Como. Che dire insomma di quello che sarà, naturalmente abbiamo già detto, diremo ancora, fuori gioco nella penultima puntata martedì, mi raccomando, 21:15, rivolemo che ben al Verona. La questione Sogliano che si è all'improvviso riaperta con tutto quello che è il mercato di direttori sportivi, poi qualcuno dirà insomma sì che ne ha fatti tutti i colori anche Sogliano, però ditemi uno a cui aggrapparvi in questo momento, quella che è stata la vostra certezza di quest'anno, nessuno. Quindi magari non il meglio ma il meno peggio quest'anno è stato comunque lui, però lì si apre un quadro fra l'interpretabile, fra quello che è semplicemente soggettivo, che non ci porterà da nessuna parte se non i 20 punti in classifica, se non una retrocessione a due giornate, se non 22 sconfitte su 36 partite e 3 vittorie. Questo dice il campionato, poi potrà dire di tutto il tifoso, amanti di Sogliano, simpatizzanti, detrattori, la rosa, quello, quell'altro. L'amico dice, perso il messaggio, ce ne sono già tanti, dice alla fine ve la prendete con Presidio, quando alla fine il disastro l'ha fatto Sogliano. Chissà, sono certo che Presidio non ha aiutato, mettiamola così, questo quantomeno concedetecelo. Messaggio da parte di questo amico: c'è la c'è Cremonese-Pisa, c'è Parma-Roma, c'è poi Milan-Atalanta, c'è insomma la domenica densa con tante partite una dietro l'altra. Vi ricordo ieri l'1-0 della Juventus in casa del Lecce. Una domanda: è vero che si prende una multa se si è in ritardo o rientro in campo? Almeno il Como pagherà dazio, troppe bandierine alzate dai guardalini compiacenti. Fabregas doveva essere espulso. Chiudiamo a 20 punti, peggior Verona di sempre, cioè al 25 il Verona di Pecchia, però è chiaro che si fa fatica a pensare che fra Inter e Roma il Verona farà 6 punti, quindi sa già di sentenza, no? questa partita. Continuo a chiedermi senza risposta come abbia potuto una società ricca scegliere una realtà insignificante come Como, sia dal punto di vista di pubblico che dal punto di vista sportivo, e noi si è toccato Presidio. Sempre forza Ella da parte di Alessio da Cortina, perché il calcio per i proprietari, per le proprietà straniere, non è esattamente la prima cosa, e i risultati nel calcio sono forse l'ultima cosa. Il calcio serve per piantare delle bandierine nel territorio, questo serve il calcio, serve a quello, l'ho detto anche il presidente del Como. Eravamo arrivati per fare ben altro, o meglio, perché i nostri obiettivi erano ben altri. Sapete bene quanto voglia ridisegnare il parco hotel, la proprietà del Como sul lago, quanto ci sia un pacchetto predefinito che coinvolga ristorante, specialità del territorio, gita in barca, biciclettata lungo il lago, e poi sì, anche forse la partita. Quindi bisognerà abituarsi a un modo di calcio diverso, ammesso che poi questo sia effettivamente calcio. Ripeto, io continuo a ripetere quello che ha detto Fedele Confalonieri in riferimento al Milan: che volete aspettarvi da una banca? Il Milan è di una banca, che gliene frega una banca di vincere lo scudetto, che gliene frega Presidio di salvarsi in Serie A, che gliene frega al Como di stare in Serie A, se non quello di fare quello che è molto più remunerativo di 20 giocatori che corrono dietro a un pallone. Vi immaginate se queste nefandezze fossero state fatte ancora in corsa ed in bilico da parte di Alex? Però il Verona non è mai stato veramente in bilico, devo dire che a un certo punto è andata come è andata, insomma il Verona è retrocesso molto presto, non ci dimentichiamo che è stata da quanto soltanto poi una questione di aritmetica. Capisco il vostro sdegno, insomma capisco fino a un certo punto, poi insomma un conto l'episodio, un conto è aggrapparsi all'episodio, per quanto l'episodio abbia certamente influito sulla partita. Sono tanti messaggi, vi ricordo anche i destini della Serie B con il Frosinone seconda promossa, con la retrocessione del Pescara, della Reggiana, dello Spezia, che non ci saranno nella prossima Serie B. Aspettiamo quello che sarà dei playoff di C. Ci sono già naturalmente le tre promosse dalla C, quindi l'Arezzo, quindi il Vicenza, quindi il Benevento. Vedremo, si entra un po' nel vivo dei playoff questa sera, poi capiremo strada facendo se Catania, se Brescia o chissà chi, c'è anche il Lecco come mina vagante, però vedremo. Sto pensando di chiedere un rimborso spese a Presidio per gasolio, pedaggi autostradali per le 19 trasferte al Bentegodi. Un abbraccio da Gianluca di ritorno a Bologna. Ci sono delle squadre che rimborsano per certe trasferte giocate malissimo, per certi risultati assolutamente deludenti. C'è chi lo fa, squadre inglesi storicamente sanno fare questo, poi non è una regola, però sono in tanti, no? È buona abitudine, continuiamo così, anche perché se il tifoso deve essere un cliente, allora io sono anche cliente, accetto di diventare cliente, però come dice Gianluca, se il prodotto non mi piace, se il prodotto non va bene, a questo punto chiedo il rimborso. Avevo scritto 11 gennaio, ben 4 mesi fa, che il paracadute sarebbe servito per lo stadio, mi era stato risposto che se si andava in B il progetto stadio sarebbe saltato, infatti mi danno ragione, quindi avevo azzeccato 4 mesi fa il progetto, dice questo amico. Però bastassero 25 milioni per fare lo stadio, francamente farebbero tutti lo stadio, sarebbe pieno di stadi in Italia. Il paracadute serve, vedremo per che cosa, certamente non per fare lo stadio, ne servono 200 per fare lo stadio, che sono 25, sono un ottavo del di quello che servirebbe per fare lo stadio. Poi 4 mesi fa tutti avevano ragione, tutti possono dire io l'avevo detto, io l'avevo scritto, però vabbè, insomma, leggiamo tutto, quindi non c'è problema. Bella la denuncia dell'avvocato Croce per l'Inter, per quanto pagheranno anche quella da parte di Giorgio. Insomma, state accanendo un po' sulla questione arbitri adesso, poi per carità, ci sta tutto in questo momento, il focus deve essere altro, però da qui in avanti. Como poi che città è solo una città lacustre, famosa per Giorgio Clooney, penso ci sia Verona Mantova, Vicenza, Padova, sarà un bel campionato, almeno giochiamo di sabato e poi domenica Santa Messa, pranzo, giro sul lago in centro commerciale. Questo amico che evidentemente è contento così. Gino al telefono, ciao Gino.
9: Ciao.
8: Ciao.
9: Città che mi ha infastidito moltissimo, nel senso che Tartara mi ha sempre non lo so, anche San Marco, giocare con la punta sulla, mettere a tempo altre due pseudo punte, non si sa, Verne sarà sicuramente la punta, il brasiliano c'è scritto che non si sa che ruolo abbia, insomma, vabbè, solo alla fine, cioè prova un po' prima, proviamo a vincere queste partite, proviamo un attimo a dare un po' a qualche soddisfazione, perché solo con l'ironia, insomma, sì, perché mi ha sicuramente scherzato, riso, ci ha fatto piacere, sempre per i migliori, così via, però gli spettacoli qua veramente sono un'agonia infinita, io per l'ennesima volta anche oggi devo parlare, veramente...
8: Ti sentiamo male Gino però
9: sì, eccomi qua,
8: sì, meglio,
9: No, dicevo, insomma, fastidio, veramente molto fastidio, ecco, una partita che mi ha estremamente infastidito, perché penso anche per gli altri, per quanto non ce ne possa fregare, come dicono in curva, no? Della partita, Stade fa sempre specie, dà sempre fastidio, ecco. Poi procuri un buon numero di occasioni, non riesci a concretizzare, sei sterile davanti, quindi boh, si insiste sempre solo con Baui. Boh, proviamo sti ragazzi, io l'ho già detto, lo ribadisco. Proviamo con profili diversi, anche se mi viene il dubbio che l'obiettivo sia quello di mettere in vetrina i giocatori. Beh, leggevo che Sogliano resta, se restano Edmundson e chi altri.
8: Ma no, non è così.
9: Penso anch'io, ecco, ma scordiamoci queste cose qua, perché questi se hanno mercato sicuramente verranno venduti e non vogliono restare a Verona, comprensibilmente si sono fatte dalla Serie A, insomma, ecco. Rispetto al DS, mi sembra, Alessandro, non ci siano novità, giusto? Ancora una fase di
8: c'è un po' di caos nel giro dei mercati, poi Sogliano ci finisce sempre in mezzo, perché è chiaro che se D'Amico dovesse andare via dall'Atalanta, non essere confermato l'Atalanta, non sarebbe una scelta di D'Amico. Chiaro che Sogliano rimbalza a destra e a sinistra, lui ci sta pensando, perché alla fine dice d'accordo i 2 anni, però che garanzie ho? Insomma, qualche garanzia bisognerà pur darla, perché sennò altrimenti diventa difficile, no? Presentarsi alla Serie B ancora con la coperta corta, quindi dipende tutto dall'alto. Chiaro che è facile dire pago Gino di più rispetto a quanto gli dessi prima, però che mi dai, dice Gino ad Alessandro, ti do quello che ti davo prima, lì che facciamo? Basta, anche perché poi la colpa giustamente poi ricade anche sul Sogliano, ovviamente, ma poi le colpe sono di tutti quando le cose vanno male, però insomma, riuscire a fare un po' da parafulmine anche rispetto a Presidio, non è parafulmine, perché poi le colpe di Presidio sono chiare. Lui è un direttore sportivo che sfugge a certe logiche di mercato, però bisogna capire fino a che punto insomma tirerà la corda a presidio. Questo pure allargare un po', questa è la variabile, insomma, sì, da lì si parla.
9: Scusa Alessandro, chiudo, rispetto alla società, dalla Germania rimbalzano appunto queste interviste rilasciate da una dei membri, sì, ho capito se del CDA e così via, che parla dello stadio del Verona, ma non lo so, allora le facesse in Italia, primo, sulle interviste, secondo, poi chi ci facciamo giocare dentro lo stadio, cioè il risultato sportivo è secondario rispetto a tutto, o forse dobbiamo metterci anche una squadra che mantiene la Serie A in uno stadio nuovo, ma fa parte tutto del proietto, aspettiamo il proietto.
8: Gino, grazie. Ciao, ci sentiamo presto, ciao, buona domenica Gino. Da quando a Sogliano interessano le garanzie, beh insomma fino a un certo punto non è che si possa tirare la corda fino all'infinito, eh. Sicuramente non è Sogliano quello che dice voglio, vado via perché mi offrono di più, o vado lì perché gioco per la Champions, questo sicuro, altrimenti non sarebbe andato al Padova, altrimenti non sarebbe andato al Carpi, non avrebbe fatto così, non avrebbe preso vie tortuose così come è stato nella sua carriera. Sogliano ha visto cosa ha fatto Barolini ad Avellino, spero impari qualcosa. Un campionato del genere mai visto. Ciao Alessandro, ci sono tifosi che sono 7 anni che dicono che retrocediamo, forza di dirlo, ora hanno indovinato. Grande intenditore di calcio per la storia dell'Hellas, una striscia di 7 anni e seconda solo al periodo dello scudetto con 8. Questa è la nostra realtà. Da parte di Giuliano, capisco però Gino, per quanto si possa dire la nostra festa, nessuno ci potrà interrompere, ci potrà togliere la festa. Della partita non ce ne frega niente, però insomma alla fine quello è, alla fine sei in B. Tutti mi pare contro lo stadio, nuovo lo stadio, oggi con Cori in cui mi accodo, penultima partita del mio abbonamento, poi ciao perché la benzina costa 2 euro al litro e i peperoni a 4 euro al sacchetto. Questo è il tornare sulla terra da parte di questo amico. Fran invece detto che non si salva nessuno quest'anno, ma criticare Sogliano, indicarlo come principale colpevole, anche no. È come pensare di andare a fare la spesa per una settimana con 10 euro e voler comprare caviale. Questo è Fran, insomma, un accostamento che abbiamo fatto spesso e volentieri anche noi. A cosa è servito prendere Isak? Allora, non è soltanto questo, però, non è soltanto non è che Isak ti doveva salvare. Isak è arrivato a zero, a qualsiasi cifra il Verona venderà Isak, ci avrà fatto una plusvalenza. Questo è. Da zero a mezzo milione, un milione, lo vendi? Sì, no, forse, chissà, è sempre un'operazione un'operazione virtuosa. Chi pensava che Isak potesse cambiare destino del Verona? C'è qualcuno che ha scritto peccato che non abbia giocato Isak, insomma con Isak sarebbe stata tutta altra storia, perché poi c'è anche quello, perché d'accordo, sì, il tifoso può dire quello che vuole, però può dire anche qualche fesseria. E a volte succede, insomma, Isak è arrivato a zero, Borghi è arrivato a zero, portiere del 2007 che ha debuttato con la primavera, però non si può dire che Borghi appena arriva dal Brasile a parametro zero, quindi operazione corretta, poi capiremo il valore, si può dire giochi subito al posto di Montipò, perché è un giocatore arrivato da, così, dal mercato o al posto di Perilli. Borghi ha fatto una buona partita con la primavera, contro la primavera dell'Inter venerdì, ha sbagliato sul terzo gol, ha fatto belle parate, punto, finisce lì, non c'è da idolatrare Isak, così come Borghi, così come chissà che cosa. Verona si sostiene sempre da parte di questo amico, quello che pensa anche Gianluca, che dice io tanto farò l'abbonamento al netto di poter chiedere il rimborso per tutti i pedaggi autostradali e tutte le così davanti e indietro per 19 volte fra Verona e Bologna. Io dico solo una cosa, sono delusissimo di questa stagione, semplicemente non si può dire altro da parte di Steffi, ovvio, no? Le colpe: 1 Presidio, 2 Zanzi, 3 Zanetti, 4 San Marco, 5 Sogliano. Io escluderei San Marco, francamente. San Marco credo che non sia valutabile, perché San Marco è arrivato in una situazione già tremenda. Il Verona poteva andare da un altro allenatore che non fosse da Versa. Avesse voluto davvero provare a salvarsi, non sarebbe andato di un azzardo così alto. Poi magari ti arriva il super San Marco, il grande rendimento di San Marco, però francamente metterci San Marco o mettere San Marco prima di Sogliano, no, anche perché per una questione proprio di lavoro, di incidenza nell'annata. Sogliano viene molto prima di San Marco, quindi insomma metterci lì San Marco francamente anche no. Non vedo giocatori, però non ci sono giocatori nei primi 5, insomma lì qualche domanda bisogna porsela. Ci fermiamo un attimo, intanto leggo questo messaggio. Ciao Ale, se Sogliano va via sarà evidente il budget faraonico di Presidio per il mercato, sarà esilarante riuscire a trovare un nuovo direttore sportivo disposto a venire a Verona senza budget e garanzie. Buona serata da Francesco, che sventola sempre la sua bandiera lussemburghese, la fascia, e poi al Bentegodi da San Marco.
10: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
8: Andiamo da Suslov al Bentegodi.
12: È difficile pensare che tu sia al 100%, però quello che metti in campo è sempre qualcosa di diverso rispetto ai tuoi compagni. Forse dovrebbero imparare da te cosa significa l'attaccamento ai colori. Per questo ti chiedo se l'anno prossimo in Serie B sarai a Verona. Grazie.
13: Domanda difficile adesso, perché abbiamo ancora due partite. Io ho contratto ancora, quindi su queste cose parliamo sicuramente dopo stagione, ma io sono felice a Verona e tifosi stato sempre dietro di me, quindi io faccio fino alla fine massimo per questo club.
14: Grazie. Ciao Thomas, ti chiedo se era rigore quello su di te, perché ho visto che avete protestato, e poi quanto è frustrante ancora una volta giocare, non dico alla pari, ma insomma praticamente sì, con una squadra che ha un sacco di soldi in più e non vincere mai.
13: Rigore non lo so, sento un po' contatto, ma non lo so. Sì, difficile. Abbiamo fatto oggi, penso, buona partita, no? Bellissimo calcio, ma abbiamo stato squadra e questo è più importante, quindi sì, sicuramente quando perdi non sei felice, ma dobbiamo chiudere questa stagione bene.
15: Ciao Thomas, buon pomeriggio. È stata una stagione a dir poco difficile per te. Se pensiamo ad agosto, questa rottura del crociato proprio in allenamento, riesci a tornare con la Slovacchia, purtroppo il mondiale non è andato come volevate, e poi arriva la Serie B col Verona. Tu hai detto poc'anzi il contratto ce l'hai, però si sa benissimo che tu sarai uno dei pezzi pregiati in sede di mercato estivo. Se la società ti dicesse che intorno a te potrebbe ruotare un progetto, a quel punto saresti anche disposto ad abbassarti di categoria e magari venirgli incontro anche economicamente? Perché ovviamente quando c'è una scadenza di contratto, perché tu sei scadenza 2027, quindi bisognerà anche parlare del rinnovo con te, tu saresti anche disposto a farti carico magari di ripartire? Grazie.
13: Sì, stagione difficile per me e per tutti noi, perché ho fatto infortunio molto lungo e quindi sì, difficile, ma cosa io ho detto prima? Sì, io ho ambizioni in mia carriera sicuramente, ma come io ho detto, sono felice qua a Verona e non lo so cosa vuole società, quindi adesso il mio obiettivo è chiudere queste due partite bene e dopo vediamo.
16: Buongiorno Thomas, volevo chiederti se hai un messaggio per i tifosi che oggi insomma hanno contestato un po' la proprietà, ma hanno anche garantito un certo sostegno alla squadra pur fischiandovi all'inizio e alla fine. Grazie.
13: Noi capiamo anche perché andiamo Serie B e sicuramente i tifosi non sono felici adesso, ma cosa più importante è che sono qua a stadio e noi giocatori vogliamo dare sempre massimo per loro. Sì, stagione difficile, non abbiamo fatto buone partite, ma dobbiamo fare sempre massimo per loro, perché anche quando siamo da 3 partite retrocessi sono sempre con noi, quindi dobbiamo portare tutte le partite rispetto anche per loro.
17: Grazie, buon lavoro.
8: Grazie naturalmente a Suslov, scadenza 2028 contratto di Suslov, non 2027, giusto per essere chiari, per così cambiare quelle che sono le coordinate di una posizione, che un conto è 2027, un conto è 2028. Torniamo in fascia, poi torniamo al Bentegodi.
10: Da oltre 40 anni Apparente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
18: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
11: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
19: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
20: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
21: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
21: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Da oltre 40 anni Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
22: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
23: Chiama 045 561 500.
24: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
28: Piacere!
27: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
30: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
8: Ecco San Marco, andiamo al Bentegodi.
31: È un po' il film della stagione, questo VAR non ci fa mai esultare, però sappiamo che in questo momento è così.
32: Prego.
33: Grazie, eccomi qua. Ciao, ciao. Ti chiedo se intanto per questa parte di stagione che ti compete che cosa ti imputi, insomma, qual è la cosa secondo te nella quale potevi fare meglio, insomma, viste come sono andate le cose, e se hai qualche rammarico, nel senso di dire ma forse se fossi rimasto in primavera la mia avventura col Verona potrebbe anche continuare, invece insomma esserti messo in gioco in prima squadra probabilmente insomma non ti darà un futuro con questi colori. Ecco, volevo una tua opinione, grazie.
31: No, personalmente io sono, è brutto dirlo, ma sono molto contento di aver fatto questa esperienza, perché è un'esperienza incredibile per me, dopo così pochi anni, quindi no, non ho rammarico e non ho rimpianti su quello che ho lasciato e quello che ho trovato. E, il rammarico mi imputo forse le prime due settimane di gestione in cui potevo entrare un po' più deciso, però sono entrato in un momento veramente difficile della squadra, in cui avevamo una decina di infortunati, e rimpianto grande non aver avuto mai o quasi mai la rosa tutta a disposizione.
0: Buon pomeriggio, ciao mister. Guardando i numeri fa un po' sorridere a dirsi, però i 45 punti di differenza in classifica quest'oggi non si sono a lunghi tratti visti notati, merito appunto anche del tuo Verona, e qui nasce appunto anche il rammarico, magari avessimo giocato con questa voglia, magari con più concretezza ovviamente anche in passato.
31: Sì, poi le partite ovviamente sono a sé, quindi è indubbio che il valore del Como sia superiore al nostro. Ho capito strada facendo che probabilmente la squadra doveva difendersi un po' più bassa per poi ripartire, che non è un calcio che insomma mi piace tantissimo, però per le caratteristiche della squadra, soprattutto nelle ultime partite, abbiamo capito che questo poteva dare qualcosa in più. Infatti la squadra si trova bene facendo questo, però insomma siamo sempre a parlare delle solite cose, e mi dispiace perché sia personalmente che per il mio staff che per i ragazzi poi che ce l'hanno messa tutta fino alla fine, oggi anche un punto poteva valer poco ma tanto a livello morale.
1: Buon pomeriggio mister. Pomeriggio. Una domanda sull'attacco, Bowis è l'attaccante da cui ripartire, anche oggi mi è sembrato in crescita, invece se, visto che non abbiamo più parlato su Orban, la decisione è definitiva fino a fine stagione di lasciarlo fuori insomma dai convocati, quantomeno visto che se non ho capito male non è fuori rosa, ecco, grazie.
31: Sì, presumo di sì, insomma ha saltato tre partite, noi siamo rimasti l'abbiamo lasciato fuori, e poi dopo adesso lui sta andando avanti per il suo percorso, quindi io credo che non ci siano le condizioni, ecco, di farlo rientrare. Su Bowie sì, l'abbiamo già detto, un ragazzo molto interessante che si dà tanto da fare, ha fatto qualche gol, oggi comunque l'aveva messa dentro con una zampata da vicino alla porta, quindi sicuramente un ragazzo che speriamo che possa rimanere, il Verona possa ripartire da lui.
2: Prego.
3: Buongiorno mister, volevo chiederle se al di là del fatto che Comasco se guarda in qualche modo l'ascesa del Como, con che spirito, con che occhi se la vuole commentare.
31: Beh, sicuramente sta facendo un percorso importante il Como, grazie a una proprietà molto forte e grazie a un allenatore molto forte, perché al di là di tutto io credo che quello che sta facendo Fabregas in questi, soprattutto negli ultimi due anni, sia qualcosa di straordinario nel calcio italiano, e quindi va merito sicuramente alla società che gli ha messo a disposizione tutto, e a lui che ha idee importanti da cui sicuramente prendere esempio.
2: C'è ultima.
4: Buongiorno mister. No. Giustamente a voi non interesserà più di tanto, però siete un po' arbitri della Champions in queste ultime giornate, no? Anche nelle prossime due. Quindi volevo chiederle se pensa che la sua squadra, da quello che sta vedendo in settimana e anche in campo, riuscirà a rimanere sul pezzo fino al 90° dell'ultima giornata.
31: Quello è quello che ci siamo insomma detti fin da quando è arrivato il verdetto, e credo che queste due partite lo abbiano dimostrato, quindi come dico ai ragazzi e come sanno benissimo, tutti hanno obiettivi personali e tutti quanti, e l'obiettivo principale è quello di comunque giocare con orgoglio per il Verona.
8: Così dunque. Grazie. San Marco, conferenza stampa finita, c'ho la domanda seria, secondo te ora che è stato tutto deciso, perché non si danno si dà spazio a Vermesen e De Battisti o altri per attestarli per l'anno prossimo? Perché si testano già in primavera, perché credo che i test vadano fatti in partite competitive e non in partite in cui tutto è deciso, perché è tutto da verificare che De Battisti sia un giocatore da Serie B e lo potrebbe essere Vermesen. Però da qui a dire che poi tanti andranno in ritiro, certamente De Battisti sarà uno dei primi, da lì a dire che però De Battisti farà parte della prossima Serie B del Verona, un punto di domanda me lo faccio, è un punto di domanda che è piuttosto grosso. Poi che lui abbia buone qualità sì, però è tutto da relativizzare rispetto a quella che è la quello che è il mondo dei grandi. De Battisti ha 20 anni, è ancora in primavera, magari una domanda me la faccio, no? Me la pongo se i 2006 sono ancora in primavera, per quanto la primavera sia ormai un under 20, per quanto la primavera necessiti di giocatori pronti il più possibile, perché poi società come il Verona che non possono certamente così pensare di formare soprattutto giocatori nelle primavere, quindi giocare con i 2008, con i 2009 come fanno certe società, non c'è altra strada. Però sono da lì a dire che questi ragazzi sono già bravi per essere pronti, o che testarli in Serie A in queste partite sarebbe stato importante, ma fino a un certo punto. A Pescara è scoppiato il caos dopo la retrocessione, qui invece siamo stati esemplari come tifoseria, tifosi, supportando pure le mani addosso di Orban. Abbiamo bisogno delle 2S, Serdar e Suslov per il prossimo anno, sperando di recuperarli a pieno, non certamente per l'inizio della stagione Serdar, però insomma Serdar non credo che abbia tanta voglia di restare a Verona. Solo tu non riesci a vedere le qualità di Isak, un cavallo si capisce se è valido anche dall'andatura, questo è forte. Io non ho tutte queste grandi conoscenze di Isak come ce l'ha evidentemente questo amico, l'altra volta abbiamo ironizzato, non so se era un amico di prima che già settimane fa esaltava il valore di Isak. Non ho mai visto le under 23 dell'Atletico Mineiro e neanche il campionato portoghese in cui ha giocato Isak, non esattamente facendo furori, di conseguenza ci vado cauto, come mettiamola così. Che poi Isak sia un giocatore che, essendo stato pagato zero, anche se lo vendi a uno sia plusvalenza, credo che questo sia il motivo per cui il Verona ha preso Isak, non esattamente quello di aver preso un giocatore perché il Verona potesse salvarsi con Isak, altrimenti avrebbe giocato di più. Perché gioca Bowie, perché gioca Orban, fra l'altro ci ha dato di fatto la notizia San Marco di Orban non più convocabile per le prossime anche due, insomma credo che sia anche giusto così, perché non è stato così centrale visto che è così forte. Insomma, poi guardate al campo, lasciate stare le interpretazioni e i giudizi, perché poi sono giudizi. Poi uno dice sì, però fra 5 anni diventa giocatore, avevo ragione io, sì, però è adesso che si sta parlando. Insomma, è difficile pensare che si è così acuti da pensare, da credere che fra qualche anno per forza Isak diventerà un grande giocatore. Nemmeno il Cristo ci salvava quest'anno, obiettivamente abbiamo perso partite assurde, perso punti quando non lo meritavamo, sempre orgoglio per questi colori, al di là del risultato o no. Ora Milano, Verona vince sempre, ricordatelo tutti, cambieranno giocatori, presidente, allenatore, ma il Verona resterà per sempre nel mio cuore, vale per tante società, vale anche per il Verona a maggior ragione.

0: insomma, le chiedo un commento appunto a questa qualificazione europea che ha reso felici voi, immagino anche tutti i tifosi.
1: No, ovviamente che oggi sì, mi fermo. Oggi è un giorno per ricordare tantissime cose, tantissime gente. Questo percorso che si è fatto è una cosa incredibile. Incredibile, che sicuramente oggi magari non si valora come si valorerà tra 20 anni, tra 15, tra 10. Oggi stiamo festeggiando 2 anni che abbiamo stato promossi, 10 maggio 2024, due anni dopo stiamo festeggiando andare in Europa. Se tu pensi che questo è normale, non lo è, e io per questo lo valoro. Dopo di là oggi festeggiamo, perché non è una cosa normale, perché è una cosa che non è successo mai nella storia del Como. Per questo oggi è storia, oggi è un momento per ricordare per tutta la storia di questa società. Ci sono tantissimi tifosi che mi hanno mandato messaggi, immagini di quando erano 15, 20, 25 in Serie D, in Serie C, girando intorno a tutta Italia. E questo va dedicato a tutti quelli che hanno stato sempre là indietro. Ovviamente io non ero qua, però la storia va molto più lontana di solo oggi. È un giorno di orgoglio per la città, per la gente di Como, per la gente che ha creduto, per i tifosi, per la società, per lo Stavi, soprattutto per questi giocatori che sono meravigliosi. E ripeto, giornata storica che gli dona un valore incredibile a quello fatto. E adesso sì che da domani si inizierà a pensare un po', che mancano 2 partite, e vediamo se possiamo volare più in alto o no.
2: Grazie.
3: Complimenti, Cesc.
1: Grazie.
3: Siamo tutti. Insomma, vissuto tutti con te, no? Anche al tuo fianco, al fianco della squadra, questo percorso bellissimo, come dici, cominciato 2 anni fa, oggi è quasi incredibile, no? Però ecco, è stata una partita faticosa, è stata una partita difficile, hai dovuto cambiare 3 giocatori.
1: Posso interrompere?
3: Sì.
1: Oggi non ti lascio parlare della partita.
3: Va bene, perfetto.
1: Parliamo della storia, che so per dove vai. Abbiamo meritato di più tantissime volte e mi hanno massacrato per parlare di altra cosa. Oggi parliamo della storia del Como.
4: Tutte le cose, se bisogna parlare della storia del Como, possiamo tornare in studio. Ad Orbano si potrebbe fare della panchina obbligatoria, troppo comodo andare in ferie un mese prima, se non è che sia in ferie, parlando di Pescara, dovremmo anche noi aspettare i giocatori sotto casa. Sì, vabbè, dai. S'accetta il verdetto e finisce lì. Cioè, c'è niente da fare gli eroi o da fare i. Rimpiangendo quello che era una volta, perché poi insomma ne sono successe anche Verona, senza dover insomma, meglio adesso, diciamo questo, mettiamola così. Massimo al telefono, ciao Massimo.
5: Ciao Ale, ciao a tutti.
4: Ciao.
5: Allora, prima di tutto un ringraziamento perché ha interrotto la conferenza stampa di Fabbri.
4: No, vabbè, insomma, ha detto parliamo della partita, non parliamo della partita.
5: Sinceramente no, perché quando abbiamo sentito che è stata una cosa eccezionale il fatto di avere che il Como sia andato in Europa con 200 milioni di euro, sarebbe stato eccezionale il fatto che non ci siano andati, insomma, ecco, cioè, ecco, vabbè, queste cose un po' costruite, vabbè, lasciamo stare. Noi adesso ci interessa solo l'allenatore, lo sai anche tu, io che cosa come la penso, cioè il TAV lo sa, per piacere fateci sapere se viene grande Ivan, dai,
4: tu,
5: via.
4: Tu accetti solo Juric, mi viene da capire.
5: No, io voglio uno, come ha detto un ascoltatore, io voglio uno che gioca con quella mentalità lì. Ok, a me non interessa Juric, a me io dico Juric per dare un'idea di che allenatore a me piace come gioco. A me non me ne frega niente se viene Juric, se viene, non lo so,
4: ho capito.
5: L'allenatore che ha quella mentalità lì, cioè a me difendermi là dietro e sperare che vada bene. Cioè, a me piaceva tantissimo il gioco che aveva Mandorlini, ok? Io mi sono divertito tantissimo con Mandorlini, però avevamo 2-3 giocatori, Romulo, il Turbe e Tony, che erano perfetti per quel gioco lì, però hai detto niente, insomma, ecco, non so se potremo ancora avere.
4: Sì, era valore assoluto più che adatti o non adatti, quelli sono adatti a tutto.
5: Ecco,
4: a tutto,
5: okay. Da dire, no? Niente, per finire, volevo salutare Gino, che sì. Ci siamo conosciuti e lo

0: voluto tantissimo.
1: Oh, amicizia nata attraverso la di Verona, mi sa, no?
0: Beh, esatto, ci siamo conosciuti fuori dallo stadio grazie a un amico di entrambe.
1: Grande, Radio Verona unisce, okay. Va bene. Grazie,
0: grazie a tutti, buona serata.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie Massimo, ci possiamo quasi fermare, anzi anche senza il quasi, mi viene da dire, leggo questi ultimi messaggi, domanda che motivazione avrà un tifoso, dice questo amico, a fare l'abbonamento il prossimo anno. Seconda domanda, chi c'era adesso in conferenza stampa? Zanzi, no, Fabregas, scusate. Credo anch'io che avrebbe dovuto parlare Zanzi, che non debba aspettare troppo, che non debba parlare in modalità preconfezionata, che debba essere sincero, perché il cuore di tutto è il progetto sportivo per Verona, e lo è soprattutto per Presidio, perché una proprietà forte può accettare un fallimento, metterci del proprio e magari ripartire, azzerare tutto, aumentare capitale. Sapete bene come funziona, è successo a tutti, la Juventus in primis in questi anni, quindi inutile, insomma, siete ferratissimi su questo. Il problema è che Presidio questo non lo può fare, quindi Presidio o si attacca al progetto sportivo o si attacca al progetto sportivo, e il fatto che il progetto sportivo dica Serie B non è un bel andare, questa è la base inconfutabile. Anch'io avrei voluto sentire Zanzi, però vorrei vedere Zanzi più che sentire Zanzi, e vedere nel concreto quello che farà il Verona, a partire dalle prime scelte, a partire dal direttore sportivo, a partire dall'allenatore, a partire da quello che è un budget per la Serie A o per la prossima stagione. Non ha il diritto sacro Verona, per la sua storia, di dire voglio tornare in Serie A. Non ha il diritto, per quella che è la proprietà, non ha, non dico alcun diritto, ma certamente non ha il diritto, come è stato nelle prime, nelle ultime due volte, di dover così dire sì, adesso voglio ritornare subito in Serie A. Era una questione di necessità, quella di Setti, no? Non è che forse, sì, sicuramente Setti l'avrà fatto per l'avrà fatto per la piazza, tutto quello che volete, direte di no in questo momento, magari così l'avrà fatto, sicuramente lo ha fatto perché non aveva altra scelta, perché nel momento in cui si retrocede non c'è altra scelta che provare a tornare in Serie A, indipendentemente dal tifoso, non per accontentare il tifoso, soltanto perché la Serie A è la vita per certe società, e lo è soprattutto per certe società rette da proprietà dalla forza relativa, mettiamola così, e quindi questo è, da questo capiremo, da quello che è l'intendimento di Presidio, capiremo quanto Presidio può e quanto non può, l'impressione è che non possa tanto, e che quindi ci aspettano momenti non bellissimi, quindi questo è. Poi il tornare in Serie A può essere un ritornello facile, ed è assolutamente nel diritto del tifoso, non aspettando sotto casa però i giocatori, cercando di continuare a fare quello che ha sempre fatto il tifoso, benché anzi un po' meno tifoso ad oggi agli occhi delle proprietà, è un po' più cliente, però era così anche una vita fa, ai tempi di Mandrolini, della proprietà di Setti, quando Gardini parlava di Verona per Vasa di gialloblu, era come il Paperon de Paperoni che fa i conti così in testa rispetto a quello che è un affare fiutato troppo facilmente, quindi è tutto lì, è tutta una questione di interesse. Gardini disse anche tutto quanto deve partire da lì, facendo segno e mostrando il logo del Verona prima di una conferenza stampa a Peschiera, quindi la chiave è lì per tutti, perché poi, come diceva Confalonieri, il Milan è di una banca, chi gliene frega una banca di vincere lo scudetto, il Verona è di un fondo, che vuoi che gliene frega un fondo di far contenti i tifosi, ecco. Quindi se tanto mi dà tanto, le parole di Confalonieri sono trasferibili a tante proprietà. Io sono sbigottito quando sento parlare di Setti come un povero bene, non sto dicendo che è un benefattore, non sto parlando di questo, Marco, non ha capito Marco, che in qualche modo cercava di tenere a galla Verona, ma le scatole cinesi, Setti, i vari giochini per portare fuori denaro dal Verona alle sue società, ve le siete già dimenticate. Questo è Marco, non sto dicendo quello, ho detto che Setti aveva l'obbligo di riportare Verona in Serie A e si è aggrappato alla Serie A. poteva farlo, perché comunque qualche investimento è stato fatto. Il presidio credo che non abbia la forza di poter fare questo, di non poter presentare l'anno prossimo alla Serie B una società da primissimi posti per tornare subito in Serie A. Non sto dicendo che sia stato un benefattore Setti, Marco, veramente non ci siamo capiti, te lo ridico, ma credo che sia piuttosto chiaro quello che stavo dicendo. Presidio in questo momento non può garantire un campionato da primi due posti in Serie B e quindi tornare subito in Serie A. Se non si torna subito in Serie A sono problemi, questa è la verità. Setti o non Setti? Avranno anche vinto la partita, ma questa intervista ci ha fatto capire quanto sia maleducato questo allenatore da parte di Steffi. Insomma, c'è anche un rispetto nei confronti di chi poteva fare a Fabregas una domanda relativa a un giocatore del Verona, relativa a una difficoltà incontrata dal Como davanti al suo Verona. Insomma, quando ha detto parliamo solo della partita, non parliamo della partita, parliamo solo del Como, vabbè, amen. Ciao Ale, sicuramente l'ho già scritto, ma quello che mi spaventa è fare la replica della Samp degli anni scorsi, è questo che dico, con la differenza che nessuno verrebbe a salvarci. Questo è Michele da Borgo Roma. 777 Partners è saltata da un momento all'altro, ci si è accorti che stava fallendo il fondo americano che ha preso il Genoa, quando gli hanno chiuso gli uffici di Londra, quando gli hanno chiuso gli uffici in America. Quindi bisogna stare attenti, non voglio dire che sarà la fine di Presidio, ma semplicemente che in questo momento il focus è assolutamente economico ed è assolutamente di sussistenza, di sopravvivenza. Questo non vuol dire che il Verona dovrà lottare per la salvezza, ma ci sono tanti problemi prima di Juric, prima di Sogliano, prima di Bagui, prima di Edmondson, prima di Suslov, prima di Bagui, prima di Montipò, eccetera eccetera. Questo è meno male che Orban ha finito il suo campionato. Ringraziamo anche Nunez e Nias, ironicamente, da parte di questo amico. Insomma, è stato chiaro, no, San Marco, quando ho detto non credo ci siano le condizioni perché Orban possa tornare. Ci fermiamo, grazie naturalmente a Nadia De Nicolò, grazie a voi tutti. Nadia in regia. Ha vinto 1-0 il Como, ha giocato una buona partita il Verona, la prossima con l'Inter, poi con la Roma, aspettando quelli che saranno i passi soprattutto di Presidio, perché adesso più che mai gioca Presidio. Adesso soprattutto, salvate il mio SMS, il Como farà la fine del Chievo da parte di Fede di Zevio. Vabbè, non so se lo registriamo, però teniamo in mente. Grazie ancora, buona domenica, buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro De Pietro.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
6: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
10: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione. Tecnocontact.com, la tua soluzione.
11: Ottica Tecnocontact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
14: Ehi, perché tutta questa fretta?
13: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
14: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
15: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
18: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio Verona.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
15: Chiama 045 561 500.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
17: Forza Verona!
18: Se perde Verona sto proprio male.
19: Forza Verona!
20: Forza Verona!
21: Volemmo che bene al Verona.
22: Volemmo che bene al Verona.
23: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
17: Volemmo che bene al Verona!
24: In collaborazione con
25: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
26: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
27: Sono le 16 in punto.
24: Ora esatta, in collaborazione con
28: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
29: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
30: Radio Verona.
31: Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona.
32: Top
31: Top Italia. Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
0: Buona domenica e ben trovati con Nadia De Nicolò. Ora su Radio Verona va in onda un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana, più trasmesse, più acquistate e più cliccate online nell'ultima settimana. Iniziamo subito posizione numero 20, Irama, tutto tranne questo.
31: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Aprile in 19ª posizione, ultimo Acquario, mentre in posizione numero 18 resiste Geolier, canzone d'amore.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 18.

0: Italia, posizione numero 16.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 15. Aia!

0: Probabile tormentone dell'estate, uno dei tormentoni dell'estate. La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla insieme in 15ª posizione della nostra chart nazionale domenicale, che torna tra pochissimo per scoprire le posizioni più alte, quelle più ambite.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho c'ho Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
13: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
0: Ancora ben trovati, questa è Radio Verona, insieme con la Top Italia, 14ª posizione, Arisa, Magica Favola.
1: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 14.

0: 13 in Top Italia, Vacci Piano. E in dodicesima resiste il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Salda Vinci, per sempre sì.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controfferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. L'operazione militare speciale in Ucraina si concluderà con una vittoria, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, in un'intervista citata dalla TASS. Il consigliere presidenziale russo Ushakov intanto annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo. Atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife, il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Garcia. Oggi un pensiero speciale va a tutte le mamme, specialmente a quelle che vivono in condizioni più difficili. Sono gli auguri di Papa Leone. Oggi è il Regina Coeli da Piazza San Pietro per la festa della mamma. Il Papa ha salutato anche l'associazione di volontariato Comen Italia impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. MotoGP, tripletta Aprilia Le Mans, già vincitore della sprint race del sabato. Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Bezzecchi a 3 giri della bandiera a scacchi. Completa la festa di Noale il terzo posto di Ogura con la Track House. Quarto di Gian Antonio, settimo Bastianini. Mastica amaro la Ducati, Pecco cade mentre è secondo. È tutto, a più tardi.
0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Verona.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
9: La domenica di Radio Verona suona di classifica con la Top Italia, la classifica nazionale, le 20 canzoni più acquistate, più cliccate, più trasmesse in tutta la nostra penisola negli ultimi 7 giorni. Posizione numero 11, Ermal Meta, DeLorean.
0: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 11.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, decima posizione in Top Italia e nona scende Tiziano Ferro, accompagnato mano nella mano con Giorgia Superstar.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 9.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, ottava posizione di questo grandissimo artista in classifica, grande riconferma. Sale invece Blanco accompagnato da Elisa, ricordi numero 7.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

0: Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Cadere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: Sono le 16:56.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
19: Top Italia.
0: Radio Verona Top Italia. Posizione numero 6.
20: Quando

0: di LDA e H7, poesie clandestine numero 5.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: quella dei The Colors, Rolling Stones, quarta posizione questa settimana in classifica, classifica che è ritrovata in decima posizione, Fulminacci, Stupida Sfortuna. Numero 9, Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, in ottava posizione Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso. Blanco ed Elisa presenziano la posizione numero 7, Ricordi, in sesta Annalisa, Canzone estiva. Quinta posizione per LDA, H7, Poesie clandestine. The Colors in quarta posizione, appena ascoltati con il nuovissimo singolo di grande successo, Rolling Stones. Numero 3, riconferma, Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 3.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 2 anche questa settimana in classifica, classifica domenicale di Radio Verona, che torna anche la prossima domenica con me, che sono Nadia De Nicolò. Se lo volete, noi ci sentiamo domani mattina come ogni mattina dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia qui su Radio Verona. Arriviamo alla posizione numero 1, grandissima riconferma, nessuno riesce a prendere il suo posto. Samurai J, Ossessione.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 1.

0: Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui
16: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controfferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area. L'Iran ha inviato oggi al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia IRNA. L'obiettivo principale della risposta iraniana è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Delitto di garlasco per la procura di Pavia dopo il rifiuto di Chiara Poggi dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio. Ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso. È quanto contestato dai PM all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, colpita da un focolaio di antivirus. A bordo 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare, tutti asintomatici. L'OMS ribadisce tutti i passeggeri MV Ondius devono essere monitorati, ma il rischio per la popolazione è basso. Calcio 36esima giornata di Serie A, importante vittoria in zona retrocessione per la Cremonese che piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. Festeggia la salvezza aritmetica la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Il Como.
0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
7: Più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Verona.

0: informa,
1: ti informa,
0: ti diverte,
1: ti diverte.
0: È la tua musica,
1: è la tua musica.
0: Radio Verona,
1: Radio Verona,
0: l'unica radio di Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Stra Verona. Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Radio Verona, flashback.

0: Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Cessazione immediata delle ostilità e ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Sarebbe questo l'obiettivo principale della risposta iraniana all'ultima proposta di pace degli Stati Uniti. La replica di Teheran sui negoziati è stata inviata oggi al mediatore pakistano. La guerra all'Iran non è finita, c'è l'uranio da portare via, dice intanto alla CBS il premier israeliano Netanyahu. Il ministro della cultura Giulia ha azzerato tutto il suo staff, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi con un annientamento furioso dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. È quanto contestato dai PM all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Imbrattato a Genova il grande murale della Radura della Memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Scritte e scarabocchi a vernice e spray sono apparsi sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. A nome della città chiedo scusa alle famiglie delle vittime, commenta la sindaca Ilaria Salis. Tennis, Lorenzo Musetti soffre ma batte Cerundolo in due set 7-6-6-4 nel terzo turno agli Internazionali d'Italia e il Carrarino approda così agli ottavi di finale dove affronterà Casper Ruud. Ora spazio a Darderi, Cocciaretto e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: took out my legs.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
8: In collaborazione con
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
17: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
18: Radio Verona, flashback.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno, tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo giorni di attesa, l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima. Ma Teheran avvisa Londra e Parigi: risposta immediata se dispiegate navi nello stretto di Hormuz. Israele non ci sta, la guerra non è finita, c'è ancora l'uranio da portare via, tuona Netanyahu. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea si mostra prudente e Berlino scettica su Schröder come mediatore. La Lega in pressing: non lasciamo cadere l'occasione. Il Cremlino annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Merlino, responsabile della segreteria tecnica, e per Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. Finisce l'odissea della nave da crociera MV Ondius, per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, tra rigide misure sanitarie, rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi, scatta l'isolamento. Sport, tennis: Musetti vince in 2-7 contro Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, dove affronterà Ruud. Calcio: storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese batte 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Basta invece lo 0-0 contro il Genoa alla Fiorentina per salvarsi. Infine il ciclismo: il francese Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: tatuati a dire ciò che abbiamo fatto un po' da sempre. Sembrava di aver fatto niente, invece siamo qua.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Benedetto me.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Radio Verona Flashback.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealloroconvieneate.it.
0: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Mi sa in bucà la fogliatura domenica. Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
3: Hey, this is Taylor Swift. All I know is we said hello, and your eyes look like coming home.
4: I successi più romantici di sempre.
5: Radio Verona, in love.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che bene al Verona.
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che bene al Verona!
2: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate e i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
13: In collaborazione con
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Volemmo che bene al Verona.
11: E anche tu vuoi davvero bene al Verona? Non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che bene al Verona!
12: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Forza Verona!
4: Se perde Verona sto proprio male.
5: Forza Verona!
6: Forza Verona!
7: Volemmo che venga al Verona.
8: Volemmo che venga al Verona.
9: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
3: Volemmo che venga al Verona!
1: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Verona.
6: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawning new day I finally come away. But my head's all messed up and he knows just what to say. No more dawning new days.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

Questa è la mia buonanotte a tutti quelli che si cercano, a tutti quelli che si perdono, ma poco dopo si ritrovano. Io che per te sono un niente di meno, un niente di che. O forse sarò solo un pezzo di Lego, un pezzo di niente. Questa è la mia buonanotte, quella buona per davvero, quella in cui vorrei toccarti senza poi sentirmi di valere meno. Vorrei solo essere forte come fai solo tu. Vorrei solo essere bimbo come sei solo tu. Vorrei che tu un po' guarissi dalle cose che non dici, o dalle mille cazzate che a volte ti fanno andare via gli amici. Io sono fatta così,

0: Radio Verona. In Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Quanto ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio.

0: neanche stelle so rubare, testo croce non esiste, se decide il cuore.
1: Radio Verona in love.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finta.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: estás, ancora adesso, ancora adesso.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona.
2: Radio Verona.
1: In love.
3: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.